Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

vengono fuori gli animali più strani la notte. Puttane, sfruttatori, mendicanti, drogati, spacciatori di droga, ladri, scippatori. Un giorno o l'altro verrà un altro diluvio universale e ripulirà le strade una volta per sempre.

Qui vi parla il vostro super speaker automatico. Abbiamo così raggiunto un alto grado di civiltà. Anche la trisecolare questione meridionale sta avviandosi a soluzione grazie al Comitato per la felice evacuazione delle aree depresse. Proprio in questo momento dall'astroporto di Vibo Valentia sta per partire diretto a Saturno l'ultimo contingente di meridionali refrattari al potenziale.

0: Credo che tu voglia sentire questa registrazione.
1: Le tue decisioni ammazzano gente.
2: Per me questi tizi non contano nulla. Che si fottano. Lascia che i loro cadaveri si accumulino.
1: Cosa dici al povero per strada che viene da te per chiedere aiuto?
2: Vai a farti fottere!
1: Dov'è la tua decenza?
3: Questa storia deve finire, subito. Ci ha venduti. Traditore schifoso,

0: Eppure la polizia non fa nulla per noi. Ti toglierei il pomo d'Adamo con i denti se potessi.
1: Perché mio, noi non siamo tipi violenti, ma c'è il sangue del mio sangue che può farlo. Mio fratello è un bastardo fuori di testa. Si potrebbe dire che è scoppiato di cervello, ma è affidabile. Era un uomo con dei principi proprio come noi. La sua sete di sangue nei confronti di Scarano è senza pari. Scarano ha fatto chiudere la sua fabbrica distruggendo la sua comunità. Che speranza ha? E noi che speranza abbiamo?
0: Beh, la giustizia di strada è l'unica possibilità che abbiamo. Facciamogli il sorriso che

0: visto questi bastardi in Easy Rider, non credevo che fossero veri, almeno non così, ce ne sono centinaia.
1: Abbiamo il dovere.
2: Sono simpatici una volta che li conosci.
0: Conoscerli? Merda, io questa gente ce l'ho nel sangue.
2: Non pronunciare questa parola qui, potresti eccitarli.
0: Hai ragione.
1: Il modo più efficace di farlo per ciascuno di noi è tentare disperatamente di immaginare cosa si agita all'interno della mente posseduta di un drogato. Per esempio, un drogadipendente definisce la sigaretta di marijuana uno scarafaggio perché assomiglia ad uno scarafaggio.
0: Ma che cazzo dicono questi? Devi essere strafatto di acido per credere che uno spinello assomiglia ad uno scarafaggio.

0: sta incastrando il cervello tra le dita dei piedi! Li abbiamo sorpassati! Fermate questo affare!
1: Non possiamo fermarci, è troppo pericoloso! Dobbiamo prima rallentare!
0: Stronzate! Fermate questo affare! È un ordine!
2: Ecco qua, permetta che l'aiuti, signore.
3: Sta bene, signore?
4: Benissimo. Lei come sta?
3: Benissimo, signore.
4: Bene.
3: Meno male che aveva il casco.
4: Già.
3: Adesso che facciamo, signore?
4: Allora, abbiamo frenato?
3: Abbiamo frenato, signore.
4: Bene. Allora pausa, 5 minuti di pausa.
3: Benissimo, signore.
4: È permesso fumare?

passione. Danze sul ruvido asfalto, schizzi di colore sui muri grigi della città. Un bombardamento di rime, break, scratch. And you don't stop. Hai mai sentito di quel tipo che è cascato giù da un grattacielo? Ad ogni piano che attraversava continuava a ripetersi. Fin qui tutto bene, fin qui tutto bene, fin qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.

Compari miei, questa mattina l'orologio atomico di Radio Ciroma ti dice che ti fai una bella colazione hip hop con i più grandi successi di oggi e anche di ieri.

Il prossimo disco che uscirà con due canzoni che non sono né una né l'altra mie. Una si chiama Il Poeta ed è una canzone di Bruno Lauzi, e l'altra Rimpiangerai ed è di Gianni San Giusto, non so se lo conoscete, è un clarinettista molto bravo. Sì, molto bene. Ora ve le canterò tutte e due.

0: llamarte a la red.
1: All'orologio atomico di Radio Cirama sono le ore 8:38.

0: Gli offri un dito e si pigliano tutto il braccio. Questa è la vera verità. Noi italiani stavamo bene a pascolare le pecore. Poi abbiamo voluto fare un paese industriale. Paese industriale. Noi italiani siamo fatti così. Rossi, neri, alla fine tutti uguali.
1: Ma chi è che sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo in un film di Alberto Sordi?
0: Magari.
1: Ma che siamo in un film di Alberto Sordi? Ma che siamo in un film di Alberto Sordi? Ma...

0: una parabola culturale rappresentabile dalla poetica magistrale di chi?
1: Plinio! Meno male. Ascolta.
0: Estraiamola. Prego Catanare, alla fonica adeguata di un sottofondo poetico alla lettura della quale, bravo, mio possesso. Sì, è idoneo.
1: Ecco.
0: Credo.
1: Si chiama.
0: Credo nella democrazia. La democrazia esiste, anche se ha morti nemici, anche se sono morti a tradirla, dopo essersi magari fatti imbecillo e in vanto di essa, capito? Tuttavia c'è ancora. Credo nella democrazia. Essa c'è, esiste. La democrazia esiste, ma non può imporsi da sola. Deve essere difesa. Qualcuno deve farlo. Qualcuno deve lottare per garantirla. Io credo nella democrazia. Non è un sogno, non è un'utopia. Questi anni di prevaricazioni e ingiustizie possono averla indebolita, ma c'è ancora. Io ci credo, ci ho sempre creduto, ci crederò sempre. Non sono un ingenuo, non sono uno sciocco. La democrazia c'è, ma qualcuno deve difenderla. Per fortuna che c'è la fatina dei denti. Bravo!

Noi dovremmo parlare di potere alle città, ma intesa come potenza data ai cittadini. E quindi, per esempio, un elemento assolutamente decisivo dell'esercizio di questo autogoverno è il fatto che rientrino nella città dei poteri che sono stati letteralmente strappati con lo Stato nazionale. E questi poteri si dispiegano su tutto l'arco della vita cittadina. Si tratta, per esempio, della cittadinanza. Noi abbiamo un esempio interessante nel comune di Genova. Il comune di Genova ha dato della cittadinanza ai migranti senza che questo corrisponda alla cittadinanza nazionale. In altri termini, uno può essere cittadino di Genova e non essere cittadino italiano. Pensate che vantaggio, no? Questo

anche voi nella funzione quotidiana che svolgete, che è una funzione importante perché siete come radio, siete portatori di un'altra idea della lettura dei processi. Ecco, anche voi tramite la radio, vi ringrazio anche per l'opportunità che mi offrite, potete concorrere, sicuramente siete un soggetto che in questa regione ha rappresentato e prova a rappresentare un'altra idea di Calabria.

E con queste parole, in primo piano, taceva il mondo intorno. A lui taceva il mondo, per renderlo amorfo, manipolando il mosaico e la stesura. Rossa e spessa, vista dal basso, gli spettatori non videro altro. Il ventre riempito dalla neve, tutte si accesero le luci.

rosso arco che il filo, è un peccato che a Cortice ora del sasso solamente non abbiamo previsto, oltre il muro serpeggiare la lingua, arrotolando i tornanti, ma non sazio, sputa anche il miele, fischiando l'aria uscì nel vuoto, e l'anno venturo saremo di troppo.

Il suo viso esprime una grande sofferenza. Uno dopo l'altro si tirano fuori in fretta. Biologicamente lo stesso, lo stordimento dei paesaggi, la malinconia dei bastimenti. Punto di vista, uno sforzo continuo. Pensino quello che vogliono, nel solco della tradizione. Come dia tiroir, tutto diverso. L'ha seduto schivando il filo a piombo nelle tasche schizofreniche, in fretta fino al collo l'impermeabile proseguendo impotente. La folla crepitava adagio, una dopo l'altra, sui moli, massacra e paziente onde lentamente. Qui in basso, leggendo, il suo trucco era un garbo del cuore.

solitario uscì nel vuoto, il grigio rosso sole, senza bisogno di alzarsi, gli oceani girevoli, abbondanti, nemmeno, pensando l'uomo, cespugli di ginestre fanno tutto maledetto, le parole dell'altro con un guanto nero di pelle, col suo spago che dondola sugli immensi campi teso, come alla guerra, e mandano cattivo odore.

0: sera?
1: No, grazie.
0: Fico?
1: No.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola.

Le voci libere, io le riconosco. Tacciono mentre tutti parlano, sussurrano mentre tutti strillano, urlano quando intorno è il silenzio. Gli uomini liberi io li riconosco, mentre tutti balbettano, anche volendo, non posso. Loro ti guardano dritto negli occhi e scandiscono piano, anche potendo, non voglio.

È meglio che prendi nota. Io sono cattivo, incazzato e stanco. Sono uno che mangia filo spinato, piscia napalm e riesce a mettere una palla in culo a una pulce a 200 metri. Per cui va a rompere il cazzo a qualcun altro e levati dalle scale.

0: intenciones. Advertíamos al cliente que una señora, nuestra cliente Asmarito, le escarpe y le mutambe. Preghiamo que le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

cosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita.

di strada, da una ginnastica d'obbedienza, fino ad un gesto molto più umano che ti dia

diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali.

fame, di respirare la stessa aria dei secondini non ci va, e abbiamo deciso di imprigionarli.

Buonasera, in questo momento c'è un grosso crisi, non posso rispondere al telefono. Lasciate un messaggio, se no il secondo messaggio che hai detto.

La radio è quando io sono arrivato aveva un'entità che è questa, è rimasta tale. È un'entità forte, un'entità costruita su un pensiero che riesce ad essere trasmesso da un individuo a quello successivo che arriverà alla radio. Chi entra alla radio fa parte già di un pensiero che riesce a essere trasmesso. Questa cosa è incredibile, bellissima.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero? Ah.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.com.

Marx viceversa aveva su questo un'attitudine diversa, che in breve si può dire che è quella relativa alla concezione di Marx dell'individuo sociale. L'operaio sociale di cui parla Toni, Negri o ancor prima l'operaio massa sono categorie riprese da questo concetto marxiano che non è l'operaio sociale ma l'individuo sociale. Notate che Marx, teorico delle classi, parla esplicitamente di individuo, non di una figura produttiva, l'operaio, ma individuo, che è una qualità del corpo, è una qualità genetica. E Marx dice che l'obiettivo del comunismo è quello di riuscire a formare l'individuo sociale. E chi è l'individuo sociale? L'individuo sociale è colui che ha una coscienza enorme. E che cos'è questa coscienza enorme? La coscienza enorme è quella della specie, cioè l'individuo ha coscienza di appartenere a una specie animale. È solo rendendosi conto di questo è in grado di avere un rapporto, solo rendendosi conto di essere un animale tra gli animali raggiunge una conoscenza della natura. E l'esempio, e ho finito, l'esempio che verrà portato da Bogdanov sul problema dell'individuo sociale sarà quello della morte. La morte, vedete, è un elemento scandaloso per l'individuo. L'individuo ha difficoltà a accettare la morte. Ma per la specie la morte è come una formidabile occasione di miglioramento.

Ossobuco, da circa 10-11 mesi, catalogava i miei volteggi, li studiava. Non chiedeva mai la loro durata, ma immaginava, anzi la presumeva dal tono della voce, dal mio respiro e dal suo sesto senso. Ogni volta che mi contattava, la mia dimora era un sesto piano di un palazzo attorniato da altri palazzi, e siccome io amavo l'aria e la luce, le finestre aperte, il vento e le tende che prendevano il ritmo della mia corrente, tutti mi conoscevano, anche perché volteggiavo ovunque: in camera, in cucina, nel salotto, in bagno, ma soprattutto sui davanzali. Eh sì, abitavo solo e quando volteggiavo volantinavo. Scusatemi il giro di parole assurde. Volantinavo nella mia nuova arte, come lo yoga o altre cose. Volevo far capire che era rilassante e che, a parte acquisire un pizzico di stramberia e ridicolaggine, aveva un suo senso, un suo significato recondito e molto alto. Pelle di pollo da bambino mi diceva: nelle cose naturali e semplici vi si rintanano le cose più belle ed efficaci. Nelle cose più artificiose e complicate si rintana chi sei tu. Era talmente cattolica che non menzionava nemmeno il male. Figuriamoci la parola demonio o Satano o Belzebù. Naturalmente nelle due o tre uscite quotidiane

volantinaggio volteggiavo. Era scontato, insomma. Volteggiavo ogni qualvolta aprivo la TV. Accendevo la radio, vedevo una donna che chiedeva l'elemosina, sentivo di morti ingiuste o di xenofobia, e per tutte quelle volte che mi rendevo conto che le cose non andavano per il verso giusto. Questo mondo mi fa schifo ed io volteggiavo.

giovani di pane bianco, datemi il 5. Non fatevi malandrini per strada dicendo che siete di pane bianco. Guardate che il mondo è fatto anche di altre cose, non solo figa, PlayStation e paliate. E per favore, smettetela di tirare quintali di coca nelle discoteche. Prima o poi qualcuno ve la farà vomitare.

0: Diciamo che fra un po' ci saremo. Sono qui in compagnia di uno dei conduttori, ma come mai c'è il ritardo dell'altra conduttrice? Ce lo vuoi dire che stanno facendo in classe, così gli ascoltatori capiscono perché di questo ritardo?
1: Abbiamo avuto fino ad ora compito e quindi le persone che non l'hanno fatto le stanno recuperando, invece la nostra conduttrice che dovrà venire dopo sta finendo di trascriverlo di nuovo.
0: Proprio, volevo sapere proprio anche per far partecipi gli ascoltatori e farli soffrire insieme a voi, che materia?
1: Matematica, cioè, i logaritmi.
0: Mamma mia. Va bene, speriamo che arriverà presto Lucia, se non sbaglio oggi conduce insieme a te, che sei?
1: Sì, io sono Lorenzo e sono dalla classe quarto grafico dell'ITCGT Falcone. Come ben sapete, ogni martedì dalle 11:30 fino a mezzogiorno e mezza siamo qui da Acri. È arrivata ora la conduttrice.
0: Anche la co-conduttrice, sì. Questa, fra l'altro, è disgraziatamente l'ultima puntata per quest'anno. L'anno prossimo chissà che succederà, ma chiaramente il testimone passerà a quella che è l'attuale terzo superiore del grafico di Acri, a Dio volendo, che se saremo sempre qui, insomma, fisicamente su questa terra anche, o magari qualche miracolo di trasferimenti, ma chi lo sa, queste cose meglio non le nominiamo per scaramanzia. Vero Lucia, come è andato questo? Stavamo dicendo che per far soffrire il pubblico, che proprio avevate un compito anche abbastanza pesantuccio di matematica, vero?
2: È andato bene.
0: Ah, bene, poi vedremo, magari fra il dire e il fare, insomma, fra lo scrivere e il voto, poi si vedrà. Va bene, ci organizziamo un attimino e cominciamo subito con la puntata di Rock on Desk, Radio Ciroma 105 e 700.

0: Radio Ciroma, iniziamo subito con la prima canzone dei Nirvana che verrà, che si chiamerà Smell Like Teen Spring del 1991.
1: Smell Like Teen Spirits.
0: La pronuncia la lasciamo agli altri, sì, visto che noi siamo soltanto l'eccezione.
1: Niente fuffa, direttamente la sostanza, vai.
0: Il brano che ha ridefinito la storia del rock, diventando l'inno di una generazione e portando il grunge nel mainstream. Dopo queste informazioni...
1: Scusa, cos'è il grunge? Interroghiamo, cos'è?
2: Grinch.
0: Chiediamo all'altra conduttrice, vediamo se lo sa lei.
1: Ecco, rimbalza, è il grunge?
2: No, non lo so.
1: Non si sa,
2: il film.
1: Diciamo che è il genere inventato da Kurt Cobain con i Nirvana, insomma da lì in poi si chiamerà grunge il loro stile, il loro modo di fare musica. Quindi lo andiamo ad ascoltare, vediamo se la trovo, l'ho trovata, wow.
0: Buon ascolto a tutti.

Pearl Jam, tratto dal loro album di debutto, un pezzo potente caratterizzato dalla voce inconfondibile di Eddie Vedder e da un assolo di chitarra memorabile. Spero vi piaccia.

0: non capite che stiamo facendo per poter mandare in onda i pezzi. Un gran lavoro dei ragazzi. Va bene, possiamo proseguire il nostro viaggio. Sono le 11:54 in quel di Acri. Siamo già giocati quanto? Un quarto d'ora, 20 minuti, va bene. Procediamo, al prossimo pezzo, mi pare che già l'abbiamo pronto.
1: Comunque c'è da dire che io sto facendo tanto in questa puntata, mi sto mettendo io a vedere che le canzoni partino. All'inizio abbiamo avuto quel problemino.
0: Sì, non partino, o partano, forse sono un po'
2: partano, partono.
0: Sì, partino, partano. L'importante è il senso. Ormai i giovani questo.
3: I verbi
0: il senso, no.
3: I verbi non sono sto
0: fatto. No, dire ormai di pochi.
1: In italiano abbiamo 6, quindi non c'è.
3: Comunque questo bando è solo per avere il voto in più.
1: No, no, il voto in più ce l'ho già di base perché io sono sempre dietro Radio Ciroma. Sì, sempre sì, io ci sono dietro. Sì. Comunque partiamo con il prossimo brano che è dei Soundgarden, Black Hole Sun del 1994. È un classico del rock alternativo, però famoso per le sue atmosfere psichedeliche, cupone e per l'incredibile estensione vocale di Chris Cornell. Il professore ci guarda un pochettino estraniati. No,
0: cerchiamo queste cupone, che cosa sono? Aiutateci anche voi da casa, mandateci sms, lettere, telegrammi, qualcosa.
1: Cupone, un bel fax.
0: Dove è scritto questo cupone? Scusa, fammi vedere.
1: Il professore pure.
0: Cupe, forse era, quindi cupone, vabbè.
1: Questa è colpa di coloro che ci mandano le informazioni.
0: Cuponiamoci, ce l'ascoltiamo?
1: Sì, sì. Buon ascolto a tutti.

0: Eccoci tornati, tanti imprevisti oggi, però ce la stiamo cavando. Allora, vi ricordiamo che siamo in diretta dall'Istituto Falcone
1: e siamo io e Lorenzo.
0: E vi ricordiamo anche che siamo in onda sul Radio Cirome e sulle frequenze 105 e 7. La prossima canzone che manderemo in onda è Under the Bridge, dei Red Hot Chili Peppers. È una ballata intensa e medica che esplora i temi della solitudine e del legame con la città di Los Angeles. Spero vi piaccia, buon ascolto.

0: bentornati. Allora, adesso passiamo al momento della rubrica, che oggi è un detto che mi rappresenta un po' tanto. Però, allora, l'espressione di oggi è avere le mani bucate. È un modo di dire molto comune che significa spendere il denaro con eccessiva facilità, sprecando tutto quello che si guadagna senza riuscire a risparmiare.
1: Infatti, metaforicamente, l'immagine richiama una persona che ha letteralmente dei buchini nel palmo delle mani, che di conseguenza non riesce a trattenere le monete, come noi giovani d'oggi che quando abbiamo quel soldo in più in tasca ci diamo la pazza gioia pensando di poter comprare tutto il mondo, invece poi ci ritroviamo a spendere troppo e senza più i soldi in

0: tasca. Comunque le monete le lascia scivolare per acquisti superflui. Non sono acquisti proprio necessari, possono essere anche regali o spese non necessarie. Infatti, come ve l'ho detto, noi giovani d'oggi oramai spendiamo tutto quanto in cavolate, e la gioventù però da una parte fa male, poi che non possiamo, cioè ci viene il rimorso che è quella cosa lì che non dovevamo comprare, l'abbiamo comprata. Infatti il professore annuisce senza parlare e senza dichiarare nulla, perché sennò ci direbbe tante cose brutte.
1: Sì, diciamo che quando si sudano i soldini è più difficile spenderli, ecco quello, quindi forse a volte c'è queste baguette che vanno via come il pane, si dice.
0: Però io posso dire che lavorando, io che lavoro, ho una soddisfazione in più quando spendo.
1: Vero, sai, allora dovrei aspettare le bollette. Quando arrivano le bollette col tuo nome e cognome sopra, per esempio, già ne possiamo discutere. La rubrichetta è finita, la rubrichetta?
0: Sì, la rubrichetta okay. È finita.
1: Che facciamo?
0: Continuiamo con il prossimo prezzo. Oramai sentite più me che non so chi.
1: È un misto di lingua italiano e alieno ormai.
0: Stavo parlando di soldi, che poi ci mangiamo tutto, no?
1: Va bene.
0: Comunque, i prossimi sono Rage Against the Machine e la canzone è Killing in the Name del 1992. È un concentrato di energia pure, come potete sentire, che unisce il rap al metal, famoso per il suo forte messaggio di protesta. Buon ascolto!

0: Guarda, volevo farvi partecipe di una cosa. In sostanza mi era stata proposta ieri sera una serie di canzoni varie. Ascoltando questa dei Rage Against the Machine, per esempio, paragonata a Wanna Be My Lover, non mi ricordo neanche il titolo, delle Spice Girl che mi era stato proposto, oppure Speaky Dob di Scatman, quelle cose orribili proprio, che non so neanche definire, cioè, se posso definirle musica, insomma, paragonata a Rage Against The Machine che abbiamo raccattato, si può per dire, questa mattina stessa. Abbiamo fatto una playlist al volo, aggiustata ieri sera, anzi, da Simone, per dire la verità, tarda notte siamo riusciti, insomma, a fare una playlist decente, diciamo così, vero ragazzi? Ma c'era un ringraziamento da fare, se non sbaglio?
1: Allora, vogliamo fare un ringraziamento particolare al professore Carlo Caputo, che ogni martedì ci ha concesso 10 minuti della sua ora per organizzare e preparare la puntata. Quindi lo
2: comunque c'era da aggiungere Carlo Caputo per gli amici Carle. Professore, se ascolterete questa trasmissione, non ci picchiate, vogliamo bere lo stesso, portateci al quinto senza bocciarci.
0: Ok, dopo questa preghiera possiamo andare avanti.
1: Allora, adesso abbiamo Wonderwall degli Oasis. È forse una delle canzoni più famose al mondo, simbolo assoluto del movimento Britpop degli anni 90. Buon ascolto.
0: Troppo bella questa, mi piaceva troppo. Vabbè, ma andiamo agli Oasis, dai.

0: ho spiegato un po' ai ragazzi, insomma, gli Oasis, i componenti che sono riuniti da poco per un concerto, mi pare proprio a Londra, e gli ho detto: sapete quante mazzate si sono dati i fratelli Gallagher, che sono il cantante, il chitarrista, il secondo cantante, insomma il fratello, quante mazzate si saranno date nel backstage prima, dopo? Secondo me ad ogni concerto c'era il rischio che non salissero sul palco, perché veramente sono due fratelli veramente molto molto contrastanti l'uno con l'altro, come hanno tentato carriere da solisti, però insomma
1: di tutto,
0: e spalavano soldi all'epoca, insomma, quindi, però insomma, va così, quando va così, fra fratelli si sa com'è, no ragazzi, sempre mazzut,
1: sembra padut, ora che siamo in tema.
0: Allora, sono le 12:17 qui da Acri su Radio Giroma 105.7, alle 12:30 vediamo la fine di questa esperienza, gli diamo la buonanotte di questa esperienza che è durata questi tre mesi, quanti
2: da fine febbraio,
3: che percorso che abbiamo fatto,
0: tre mesi, sì,
2: sembra,
0: più o meno.
2: Sembra ieri, vero?
0: Sembra ieri che
3: io e Federica aprivamo la radio,
0: sì. Oggi la chiudiamo, sì, i sì, due sì, migliori speaker, sì.
3: che dire,
0: comunque andiamo con una delle canzoni finali, che è dei Blur, viene chiamata Song 2 del
4: Blur.
0: Siamo lì, lo lasciamo agli altri, che
3: dovete
0: non sia.
3: Dovete sapere che la prof di inglese forse non ci boccia per miracolo, perché
0: comunque sono i due minuti di adrenalina pura e distorta e l'indimenticabile urlo, possiamo farlo all'urlo?
4: No.
0: Scusate telespettatori che vi abbiamo insordato.
2: Radioascoltatori,
0: telespettatori, saremo prossimamente anche in TV.
3: Seguiteci.
0: Comunque è nata come una parodia del grunge americano ed è diventata un successo planetario.
2: Sì, colonna sonora di ISS Pro Evolution, ora non lo ricordo, sulla Play, insomma, si giocava a calcio e questa era la sigla.
0: Il professore è molto più acculturato di noi, quindi vabbè, c'era lui in quegli anni, quindi noi ancora non eravamo neanche nei pensieri.
3: Il del vecchio.
0: Lo sa anche lui, infatti ci boccerà. Buona scuola.

0: Ehi, hey, bella questa canzone, mi piace. Allora, il prossimo brano è la canzone preferita del nostro professore.
1: Una delle canzoni.
0: Però in particolare. Ed è Creep di Radiohead, il brano che ha fatto conoscere la band di Thom Yorke al mondo, diventando l'inno degli outsider di quel decennio. Speriamo vi piaccia come piace al prof.
2: Come ha detto l'analogia, diventando, poi vi spottano a me che io dico la T marcata.
1: E poi spero anche che piaccia anche a voi, così magari cominciate ad ascoltare un po' di musica come si deve.

0: Ed eccoci,
1: stai alitando sul microfono, è il ducking, stacca la base, quindi direi di parlare, sì.
0: Ed eccoci, ritornati qui, sempre da Acri. Se non l'avreste capito, stiamo avendo tanti, ma tanti di quegli imprevisti, che viene proprio da prendere il microfono e morderlo e spaccarlo a metà.
1: Ok.
0: Allora, possiamo passare direttamente alla penultima canzone. Sì, penultima canzone di questa giornata, che è dei The Verb, chiamata Bittersweet Symphony, del 1997. Costruita, su un famosissimo campionamento d'archi, cioè archi lo strumento, vogliamo
1: dire. Gli archi sono
0: gli
1: archini,
0: così. Ed è una riflessione epica e malinconica sulla vita moderna. Cioè, non so, presso voi che l'avete ascoltata, questa qui ci potete dire.
1: Non mi piace. Non ne voglio neanche parlare. Non mi piace. Però a Lucia piace, quindi l'abbiamo mandata per una dedica a una dolce signorina che è qui con noi oggi. Almeno gli facciamo questa dedica con questa canzone.
0: Eravamo in due che non volevamo mandarla perché non era fattibile, però dopo di questo qua non possiamo dire niente. Qua, arrivati nel 2026, le donne non si possono contraddire.
2: Andiamo noi.
0: È dura da ammettere, presso.
2: Le donne governeranno.
0: È dura da ammettere, presso. Però dopo di questo qua il professore non lascia dichiarazioni, perché penso che sennò da una parte si dice sì, la moglie lo fucila.
1: Si sentono gli archi. Ero impegnato a mandare in play da YouTube, grazie YouTube che ci sei venuto incontro.
0: Speriamo di non trovare qualche pubblicità, sennò.
1: Buon ascolto, penultimo pezzo, ragazzi, e poi sarà la fine.
2: Oddio, no.
0: Rock on Desk. Buon ascolto.

0: eccoci qui, abbiamo finito anche questa avventura con questa penultima canzone. Ora facciamo i saluti e ringraziamo tutti quanti voi radioascoltatori
1: per averci ascoltato e per essere stati con noi.
0: E anche un ringraziamento speciale anche al professore Tramontano, sì, che senza di lui e con senza le sue conoscenze Rock on Desk non poteva esistere, è da un paio di anni che sta continuando e noi l'abbiamo riportato su un picco che speriamo nessuno lo faccia scendere. Poi anche un ringraziamento speciale al professore Scaramuzzo, che è il nostro professore di fotografia, che concede la sua ora. Se non concedeva la sua ora con il professore Tramontano, che è in compresenza con lui, quest'ora raccontesco non c'è.
1: Beh, che dire, la fine di un'era. L'ultima canzone diciamo che rappresenta un po' la tristezza che stiamo provando in questo momento.
0: E infatti la prossima canzone è November Rain dei Guns N' Roses. Scusatemi per la pronuncia per ora, ma mi conoscete meglio voi di me stesso, quindi la pronuncia è quella che è. È una delle power ballad rock più imponenti di sempre, arricchita da arrangiamenti orchestrali e dagli assolti taglienti di Slash.
2: Va bene, ragazzi, è stato bellissimo, mi sono divertito con voi, siete stati molto bravi, chi più chi meno, insomma, poi si vedrà anche nei voti, diciamo così. È con tristezza che ci diamo questo saluto, noi ci vedremo in quinta, chiaramente se Dio vorrà, ma con la trasmissione abbiamo finito. Speriamo un giorno verrete a Cosenza, magari vi porto in riunione e anche voi farete la vostra trasmissione lì direttamente dalla sede. Vi saluto anch'io e l'ultimo saluto ai ragazzi.
1: Va bene, allora un saluto da me e Lorenzo e buona vita a tutti.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12 e 34 minuti.
1: Hey, this is Danko Jones and you're listening to Radio Ciroma.

soste e interruzioni. Questo processo, badate bene, non è un processo finalistico, non è un processo teleologico e neppure una mossa della filosofia della storia. Non lo è perché questa accumulazione dell'essere, che pur viva attraverso le vicende storiche, non è un destino e neppure una provvidenza, ma è la risultante, l'intersezione di mille pratiche e volontà, trasformazioni e metamorfosi che hanno costituito i soggetti.

Non c'è nulla di necessario, tutto è contingente, ma concluso. Tutto è aleatorio, ma compiuto.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 41 minuti.
1: Arise, Patrick! We blow bubbles, we eat ice cream, we worship a dancing peanut for corn's sake! We don't belong out here!

0: Adesso vedremo qualcosa di edificante, di marziale. Una bella esercitazione.
1: Squadra Frivo, let's!
2: Dimmi su chi è quella troia, il suo numero ho trovato. Non ti basta avere me, uno, due, tre. Io ti cavo gli occhi con le unghie, sai. Non lasciar che il brigadiere si palpeggi il tuo sedere. Io lo so dove sei stato, vecchio crocio graduato. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Ragazze, non guardate, il maggiore si è appartato col sergente colorato.

mail di contatto redazione punto, no, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: Io non penso che solo uno Stato totalitario potrebbe dare la sicurezza del futuro. Quindi è sbagliato porsi il problema. Il futuro etimologicamente vuol dire incertezza. Quindi sarebbe una cosa ben strana se un ragazzo arrivato a 18 anni avesse disegnato la sua vita, si laurea in questa cosa, va a lavorare a Torino in via Cavour 18, poi crepa a Milano in via Tal dei Tali. Cioè una vita così sarebbe una vita orribile. Fortunatamente la morte introduce...
1: Però può dire posso scegliere di fare questo, questo e questo.
0: Ma non lo può sapere prima. Io
1: saperlo
0: ho fatto
1: prima,
0: il fisico,
1: no, ma...
0: come facevo mai a sapere che mi sarei interessato di teletrasporto quando ai miei tempi il teletrasporto manco era pronunciata come possibilità.
1: Quello sì, ma aveva una possibilità di scelta, forse noi non l'abbiamo questa
0: ma
1: possibilità.
0: Ma non è vero, la possibilità di scelta è ancora aumentata. Il problema è, casomai, che queste generazioni rincorrono un tipo di sistemazione sociale che era vera d'altri tempi e non è più vera ora.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 19 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 49%.

0: Allora siamo intesi, signor Reagan?
1: Vede, io so che questa bistecca non esiste. So che quando la infilerò in bocca, Matrix suggerirà al mio cervello che è succosa e deliziosa. Dopo 9 anni, sa che cosa ho capito? L'ignoranza è un bene.

0: Vi saluto a tutti cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello, eh.
4: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
4: A lui gli piace.

e sale questo canto che va, è l'Internazionale, fu vinta, ma chissà, questa lo

0: finale fu vinta. E poi chissà, a Radio Ciroma, che devo dire, ho fatto tante trasmissioni con Ciroma, non credevo che la sede fosse così bella.
1: Grazie.
0: Con un soffitto di legno, ma che vi devo dire? Mi è venuta voglia di affittare una stanza qua.
1: Bentornato Resti.
0: Saluti.

Spesso, per divertirsi, gli uomini d'equipaggio catturano degli albatri, grandi uccelli dei mari che seguono, indolenti compagni di viaggio, lo scorrere della nave sugli abissi terribili. Non appena deposti dai marinai sulle plance, questi principi dell'aria, maldestri e vergognosi, lasciano cadere le grandi ali bianche come remi trascinati pietosamente ai fianchi. Come goffo e molle il viaggiatore alato, lui così elegante, come comico e brutto. Uno con la pipa gli stuzzica il becco, l'altro mima zoppicando l'infelice che volava. Al principe delle nuvole è simile il poeta che vive nella tempesta e non si cura dell'arciere. Esiliato sulla terra in mezzo agli improperi, le sue ali di gigante gli impediscono di andare.

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: Credere è difficile, dubitare è facile.
1: Nel giro di sole 48 ore sarai in grado di mettere in crisi qualsiasi ragionamento corretto.
0: Diventa anche tu una persona irresistibile.
2: Ordina il kit delle sette supposte, brevettate dai chimici dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

È una tranquilla mattina di regime. Le guerre sono tutte lontane. Magari in questa giornata 7 persone verranno uccise, 3 magari per sbaglio. L'inquinamento atmosferico è nei limiti della norma, c'è biossido per tutti. Invece non c'è felicità per tutti, ognuno la porta via all'altro. Siamo una democrazia.

qualità fisiche necessarie della merce particolare nella quale deve cristallizzarsi l'essere denaro di tutte le merci, per quanto derivano direttamente dalla natura il valore di scambio. Il valore di scambio sono la visibilità, piacere, l'uniformità delle parti. L'uniformità delle parti e la identicità in tutti gli esemplari di questa merce come materializzazione. Ma qui non sto capendo niente. Forse ho sbagliato ideologia.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 38 minuti.
1: Questa è Radio Ciroma. Radio Ciroma, rumori nell'etere cittadino.

0: mio! Vuoi il mondo? Dimmi un po', ragazzolo, tu conosci un certo Mario che abita qua intorno?
1: Qui da Mario ce ne so 100!
0: Boh, sì, va bene, ma questo è uno che ruba!
1: Sempre 100 sono!

Ora invece succede il contrario. Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere della civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia. E allora io posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle società di consumi che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è avvenuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto. È avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggere, parire, sparire. Adesso, risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno, ci accorgiamo che non c'è più niente da fare.

0: Buonasera a tutti, Ansco De Luppi si trova a Terzigno in questo momento. Ah. Siamo qui con un rappresentante, vogliamo sapere come va la situazione qui.
1: Sta sempre a tutta parte, non si capisce più niente, non ha pulito niente, canter. Io non capisco il sindaco che cosa vuole fare, il sindaco Berlusconi, il cavaliere, ma quale cavaliere? Il cavaliere, il cavallo, lei si deve comprare prima il cavallo per essere un cavaliere, lei non ce l'ha il cavallo, mancano, non ce l'aveva il cavallo, lei è un cavallo.

Veglia, cima 4, il 23 dicembre 1915. Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita.

0: There's no place like home.
1: Radio comunitaria,
2: libera, radio attiva, radio faziosa.
3: Radio Ciroma 105.7.
4: Per info e suggerimenti.

Spesso il male di vivere ho incontrato. Era il rivo strozzato che gorgoglia, era l'incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude la divina indifferenza, era la statua nella sonnolenza del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.

0: Non me la menare, non ce la menate, siamo tornati, la tana dello sport. Abbiamo aspettato anche un secondino di più, perché?
1: Con un beep qua.
0: Perché dopo un mese di astinenza è tornata la tana dello sport in diretta su Radio Cinoma. Siamo tornati noi e quindi accanto a me Alessandro.
1: Buon pomeriggio.
0: Dall'altra parte Roberto.
2: A voi ragazzi, buon pomeriggio.
0: Un fraintendimento di quelli...
1: Ruggine da togliere velocemente.
0: Da togliere subito in questi primi minuti. Come la cacciamo la ruggine? Aspettando un attimino, perché prima cosa dobbiamo fare... Un ricordo dovuto, è passato un po', noi non ci siamo stati, però è giusto ricordare la scomparsa di chi comunque ci ha guidato, possiamo dire, con le sue storie. Ale, di chi stiamo parlando?
1: Di Alex Zanardi, perché ormai quant'è, quasi 2 settimane
0: sono passate 2 settimane dalla scomparsa di un grandissimo atleta e poi di un grandissimo raccontastorie, se possiamo dire così, Ale.
1: Ma uomo prima.
0: Ma soprattutto uomo, perché io mi ricordo una frase, forse una delle più forti, ed è per questo che mi è rimasta impressa, quando ha detto: l'incidente mi ha migliorato la vita. Non ha detto mi ha cambiato la vita, mi ha migliorato la vita. E poi purtroppo un altro incidente ha piano piano causato la sua scomparsa.
2: Penso però... che la parola uomo si riassuma tutta lì, perché l'incidente è stata la fortuna più grande che mi è mai capitata.
0: Esatto.
2: Attraverso quella ho potuto capire tante altre cose della vita, non solamente dal punto di vista sportivo, quindi.
0: Esatto, quindi noi ci tenevamo a ricordarlo, perché come principalmente forse nel periodo in cui noi lo abbiamo visto proprio come colui che raccontava le storie di sfide, no? sulla Rai, non so se voi vi ricordate quelle sfide che ci hanno segnato, quei racconti che ci hanno segnato e ci hanno fatto appassionare non solo allo sport ma proprio al racconto dello sport. E quindi noi dobbiamo un grazie, ma soprattutto questo piccolo ricordo e piccolo omaggio ad Alex Zanardi. Ci tenevamo.
2: Poi lui di sfide ne ha superate sicuramente tante.
0: Tantissime, fino all'ultimo giorno.
1: Quindi
0: noi volevamo ricordare così Alex Zanardi, volevamo fare questa apertura in questo modo, ma adesso, chiudendo questo ricordo, che però rimarrà sempre con noi, apriamo un capitolo e lo apriamo in questo modo.
1: Oggi si sente forse più che mai, perché la settimana scorsa
0: diciamo abbiamo le orecchie
2: diverse,
0: abbiamo le orecchie pulite in questo esatto. Caso perché il volume è sicuramente basso, quindi un intro da migliorare, ormai la miglioreremo forse per il prossimo anno, però quel come fai a darmi warning noi gliel'abbiamo chiesto a Fabio Fognini e aveva toccato il gesto. Cosa ha risposto lui?
1: Faccia che dice
2: ha accennato
1: tutto,
2: un sì, diciamo.
0: aveva toccato e quindi sapete di cosa stiamo parlando già, è il nostro format, è giù la racchetta, perché c'è chi la racchetta l'ha posata per un attimo, ma l'ha posata da eroe, campione, leggenda, uomo record, tutto quello che si può definire sportivo italiano per eccellenza, perché stiamo parlando ovviamente di Yannick Sinner, che domina e vince Roma, domina e vince il terzo torneo consecutivo su Terra Rossa, il sesto Masters 1000 consecutivo. Non c'era riuscito mai nessuno per i 6 Masters 1000 consecutivi, quei 3 consecutivi su Terra Rossa c'era riuscito Nadal, solo lui, e ha affiancato Djokovic come colui che ha completato i Masters 1000. Però piccola parentesi, Nadal si è ritirato, Djokovic ha 38 anni, lui ne ha 24.
2: Ma pensare che lui tempo fa ha detto speriamo di arrivare a fine carriera con 25 titoli vinti, e mi sa che però li ha già superati 25 titoli.
0: Ovviamente mancherà il Roland Garros e la medaglia olimpica per completare il tennis, così come ci è riuscito Novak Djokovic. Però prima di aprire questa parentesi,
1: bravo,
0: è giusto fare una parentesi,
1: notizia
0: degli ultimi minuti, notizia per noi e credo per tutti gli amanti del tennis in generale, ma anche per gli sportivi e per coloro che andranno ad affrontare questo torneo. È arrivata la conferma ufficiale che ovviamente Alcaraz salterà il Roland Garros, ma è arrivata la conferma ufficiale che salterà la stagione su erba, compreso Wimbledon.
1: E questa è un po' una sorpresa, se devo essere sincero. Leggevo, forse anche qua esagerando, ma a questo punto mi viene da dire non troppo, ovviamente si parte con tutta la negatività del caso, ma poi si arriva alla notizia vera che appunto Alcaraz salta a Wimbledon. Ma cosa si diceva? Si diceva chissà che non riesca a tornare addirittura per Roland Garros, magari uno sforzo.
0: Si parlava, sì, si parlava, si vociferava così, magari lui è sempre stato pulito nella sua comunicazione, ha detto in primis lui le decisioni che ha voluto prendere, causato ovviamente all'infortunio al polso, quindi queste qua erano più dicerie, così, voci di corridoio come si usa dire, però la percezione, la realtà che ovviamente era molto difficile recuperare effettivamente per il Roland Garros, ma la notizia di Wimbledon ha gelato un po' tutti, perché si sperava in un ritorno su erba, si sperava in un ritorno per l'unico ovviamente grande slam su erba, forse il torneo principale come grande slam, ma soprattutto torneo principale di tennis. Non è così, quindi oltre a perdere punti per il Roland Garros, perché vincitore del Roland Garros, perderà punti anche a Wimbledon come finalista. E da una parte la notizia della corsa a due, la classifica ovviamente favorisce Sinner, dall'altra però siamo quasi convinti che lascerà non contento Jannik dall'altra parte.
2: Sicuramente, perché non solamente molto pulito ma anche coerente Alcaraz, perché all'inizio c'era un po' la speranza che potrà essere magari un infortunio più leggero, no? Infatti tutti quanti volevano la sua presenza già a Roland Garros, però lui ha sempre detto andiamo cauti perché non voglio che il mio infortunio possa danneggiare insomma la mia carriera futura
1: a lungo,
2: che,
1: no?
2: Esattamente, che per futuro sicuramente lui già intendeva per Wimbledon, magari
1: futuro prossimo,
2: esatto. Però questa notizia sono sicuro anche che danneggia anche quello che è il morale di Jannik Sinner, che è anche il suo più grande rivale. Però anche a Monte Carlo abbiamo visto quello che è il rispetto reciproco tra questi due
0: e
2: giocatori.
0: Poi dall'altra parte, scusa ti interrompo Robby, mi viene in mente no anche le vittorie che sta ottenendo Sinner, che sicuramente non perdono di valore perché Sinner,
2: esatto,
0: sta dimostrando
2: un malus,
0: una forma impressionante. Però dall'altra parte

0: vincere con il tuo primissimo rivale in campo, battere, magari come è successo proprio a Monte Carlo, no? Battere direttamente Alcaraz sulla sua superficie preferita e poi in caso batterlo anche su erba, diciamo, avrebbe avuto un altro sapore.
1: Secondo voi c'è la possibilità che qualcuno possa dire, nonostante Sinner sta dimostrando a tutti gli effetti che un giocatore stipito su tutte le superfici, c'è la possibilità che qualcuno possa dire ma non c'era Alcaraz?
2: Sicuramente,
0: ma certo,
2: sicuramente.
0: Cioè, è proprio per questo che la butto lì così.
2: Ma più che altro per la, non è una cosa negativa, no, quello che voglio dire, però per la piega che sta iniziando anche a prendere questo dualismo quasi nel tennis, il dualismo che si porta dietro il tifo, magari di uno, dell'altro, ma se c'era Alcaraz, come no?
1: Perché esatto.
2: Ora, diciamo che nei commenti si legge questa cosa.
0: Diciamo
2: stesso,
0: che oltre al tifo di parte, anche chi vuole buttare a terra a tutti i costi le vittorie, i record di Sinner, perché ovviamente devono, come è successo l'anno scorso con Alcaraz, quando ha avuto mi viene in mente oggi, non riesco
1: la
0: a squalifica,
1: parlare.
0: La squalifica,
1: sì.
0: Bravo. Non ti interrompo più. Oggi mi hanno fatto notare, mi è arrivato adesso un messaggio, guarda, te lo leggo in diretta, ve lo leggo in diretta. Scusa se ti interrompo, parte 138. E io giusto mi devo scusare, se ti sto interrompendo tanto mi devo scusare. La squalifica di Sinner l'anno scorso ha influito anche su quello che è il percorso di Alcaraz, ma non ovviamente in campo, ma sui titoli di giornale, su chi faceva cronaca, ovviamente doveva stuzzicare un pochino Alcaraz. Quest'anno sarà così anche per Sinner. Intanto però, chiudendo il capitolo Alcaraz e sperando che possa tornare il prima possibile, magari speriamo già di vederlo agli US Open, almeno l'ultimo grande slam dell'anno, parliamo di Sinner. Terzo torneo consecutivo su terra rossa, non doveva essere la sua superficie, ma lo è diventato. E poi, un'altra piccola parentesi, l'ultima sconfitta e l'unica sconfitta di Sinner su terra rossa è proprio quella del Roland Garros dell'anno scorso, in finale, con quel 5-3 40-0, cioè 0-40 che ce lo ricordiamo tutti.
2: Di un anno.
0: Si può evitare di dire non è la sua superficie, cioè qual è la superficie di Sinner e qual è la criptonite di Sinner, se ne esiste una?
1: Credo che oggi non si possa rispondere a questa domanda, perché davvero che sia erba, cemento, terra sta dimostrando di essere efficace soprattutto in momenti decisivi, davvero in tutti i campi, in tutte le superfici. È un Sinner che sta giocando molto, infatti l'abbiamo visto soprattutto nel torneo che è finito adesso proprio a Roma. Quella stanchezza è andato quindi oltre l'affanno nella finale contro Medvedev, ovviamente complice anche la pioggia, no? Perché hanno ripreso il giorno dopo, sono bastati poi 15 minuti per chiudere, diciamo, la pratica. Però è un Sinner che indubbiamente penso si possa dire poco, perché quello che aveva, magari i problemi che aveva sulla terra prima, adesso li ha un po' più colmati, non so se voi siete d'accordo, lo vedo molto più efficace anche su terra.
0: Ma secondo me effettivamente veri problemi su terra Sinner non ne ha mai avuto.
1: Sì, diciamo che problema è una parola molto grossa.
0: Esatto, si è migliorato, perché se ci pensiamo, ritorna l'anno scorso da una squalifica lunga e torna proprio su terra, proprio a Roma,
1: perdendo
0: e raggiunge la finale. E torneo dopo Roland Garros raggiunge la finale.
2: Un passo dal vincere.
0: E quindi su 1, 2, 3, 4, 5 tornei su terra rossa tra l'anno scorso e quest'anno ha preso solamente due volte in due finali. Quindi si può parlare effettivamente di un problema su terra rossa o di una superficie che non lo aggrada? È veramente così? Secondo me no.
2: Robby diceva non c'è forse un modo per rispondere, no, a questa domanda. Invece ti dico, rispondo arrivato a questa consapevolezza e ti dico, forse basta, no? Basta parlare in questo modo, perché quello che dicevamo e si diceva era fondamentalmente giusto. Fin dalla sua crescita non è mai stata la sua superficie.
0: Ma chi lo diceva?
2: Sì, tutti, noi, loro, gli altri.
1: Io lo dico, noi lo diciamo.
0: Se io lo dico, lo diciamo.
2: Non fa una grinza, no? No, a parte gli scherzi, e non è mai stata la sua superficie preferita, anche se io ho dei ricordi molto, molto buoni di un Umago su 500, una delle prime, se non la prima del tutto, finale vinta con Alcaraz nel 2022, forse, 2022, in rimonta, una partita strepitosa.
1: Facciamo
2: eppure
1: check,
2: non era la sua superficie preferita già da lì, perché magari non è cresciuto su quella superficie lì, ma ora crescendo su ogni punto di vista, tattico, mentale, di come si sta in campo.
1: Quindi che la terra non,

0: fatto parte, diciamo, del...
1: Comunque confermiamo la buona memoria di Ale, la proprio 2022 contro Alcaraz.
2: Se non sbaglio, forse la... No, la prima no, forse la seconda vittoria direttamente con Alcaraz, ma una di quelle che ha dato il là a questa rivalità. Però per dire, non è cresciuto magari perfettamente su quella superficie, ma adesso questo Sinner, questo giocatore, questa persona, perché è cresciuto secondo me anche a livello di persona, di giocatore, come si sta in campo dal punto di vista anche mentale, umano, no? Ora ti dico basta, basta, perché è Jannik Sinner su tutte le superfici e basta.
0: Sembra abbia più difficoltà quando c'è per presente Mattarella, davvero. Fa ridere come cosa.
1: Lo ha detto anche lui che con il signor Mattarella
2: è in
0: difficoltà. No, situazioni non piacevoli.
1: Adesso dobbiamo fare un breve recap. Noi, per fortuna, almeno noi da questa parte, eravamo a Roma, io e te, Ale, e abbiamo vissuto quell'atmosfera lì, la bellezza anche di quei giorni. E cosa ha lasciato agli italiani Roma? Partendo proprio per concludere Roma e fare poi un breve appunto su Roland Garros che sta arrivando. E cosa ha lasciato a Sinner ovviamente lo sappiamo, non solo a livello di vittoria ma anche a livello di, fatto bene a sottolinearlo prima, di forza mentale, perché l'unica partita in cui è stato veramente in difficoltà a livello fisico è stato contro un Medvedev, tra parentesi, ottimo su terra,
2: l'abbiamo visto dal vivo,
1: perfetto, ma anche con Sinner, forse soltanto Sinner poteva battere questo Medvedev,
2: ma senza forze.
1: Lo diciamo, solo Sinner poteva battere questo Medvedev. E oltre Sinner, che appunto ha acquisito anche una forza mentale e ha risposto bene al suo fisico, addirittura ho letto ha hackerato la sua crisi di panico,
2: esatto.
1: È un qualcosa di assurdo. Parliamo di Cobolli, parliamo di Musetti, che purtroppo ha rinunciato a Roland Garros e ha fatto male, quindi auguriamo un presto ritorno anche a Lorenzo Musetti. Parliamo ovviamente di Darderi, che ha fatto un torneo strepitoso, e non solo, della Paolini. Quindi che cosa lascia agli italiani?
2: Vai tu, Rob, sicuramente, perché c'è una cosa poi da ricordare.
0: È una chicca?
2: No, più che una chicca è la storia.
1: E non solo, perché è giusto non parlare di Sinner, che poi...
2: Abbiamo lasciato la sorpresa.
1: Arriveremo poi a parlare.
0: Voi che siete stati a Roma sicuramente più di me.
1: Noi in doppio siamo stati a Roma.
0: Esatto.
1: La lanciamo così.
0: No, sicuramente l'uscita prematura di Paolini ha lasciato un po' di malumore, perché comunque è campionessa in carica anche nel doppio, perché poi ho dovuto rinunciare anche al doppio per un problema al piano.
2: Il pomeriggio in cui noi eravamo lì è arrivata la notizia.
0: Esattamente. Forse anche a causa della presenza di qualcun altro.
2: No! Qua. Che non diremo mai il nome, ovviamente.
1: Cadono i microfoni. No.
0: E invece dall'altra parte è un risultato storico per Luciano Dardi, perché è andato anche lui oltre la stanchezza contro Odare, e poi è arrivato ovviamente però senza benzina contro Casper Ruud.
2: Un Ruud che, poi parlavamo di Medvedev, ma l'altro che è rinato in questo torneo e ha giocato una finale non dignitosa, di più, mettendo comunque in difficoltà per quanto possibile.
0: Un ottimo tennis ha giocato.
2: Sì, Paolini purtroppo non più una grande sorpresa, perché non riesce
1: È un anno difficile.
2: Sì, non riesce a trovare più lo
0: sbattono. Sai cosa? Scusate, soprattutto fuori dal campo, perché quello che vocifera è che è proprio... triste,
2: soprattutto
0: fuori dal campo, è proprio non è concentrata sul tennis.
1: Una serenità mentale che è venuta meno quest'anno e si è visto anche nei risultati, ma poi è spesso così nel tennis. Piccola precisazione su Ruud: se per Medvedev, cioè vedere Medvedev in queste condizioni qui su terra è un'effettiva sorpresa, perché è una superficie che neanche lui gradisce, nonostante la vittoria proprio a Roma. Se non sbaglio nel 2022 o 2023.
2: 2023 forse.
1: Ok. Ruud invece è una superficie che gradisce, come lo dimostra ogni qualvolta gioca su terra rossa, un torneo strepitoso, sottolineato anche da Sinner, perché ha fatto veramente un torneo meraviglioso.
2: No, dicevo, mi stavo ricollegando a Darderi, che tra l'altro ha fatto un torneo strepitoso, peccato solo per veramente ricordare perché si rifarà, per conoscendo noi italiani lo faremo. Si farà, lo faranno di nuovo.
0: Oggi
1: Alex
2: con la piccola bambina che non ha dato la mano nel pomeriggio,
0: con tanto di entrata di occhiali.
1: Bravo. No, si è rifatto su quello, si è rifatto, ha regalato la maglietta,
2: esatto,
1: firmata.
2: Perché esatto, si tende,
1: è stata una distrazione, esatto, forse per il gioco proprio degli occhiali e di mostrare, no, il sorriso, esatto, con cui è entrato, sì. No, perché era una cosa goliardica, però ha regalato poi la maglietta autografata, esatto, al al bambino o alla bambina, adesso non ricordo,
0: bambina,
1: la
0: bambina,
1: e che doveva prendere per mano, quindi è giusto non fare polemiche, non
0: poi ha anche chiesto scusa attraverso i suoi social,
1: sì, quindi sì, più di invece Darderi che si è rifatto intanto, perché ad Amburgo ha raggiunto gli ottavi di finale,
2: fresca notizia, sì, fresca, sì, sì, sì, di pomeriggio. Comunque grande torneo la maratona con Nadal, penso che chi l'abbia vissuta, noi eravamo il giorno prima lì, chi ci sia stato il giorno dopo, penso sia stata forse una delle partite più belle degli ultimi tempi, seppur giocate in condizioni estreme, perché giocare alle tre, fino alle tre, quelle condizioni
1: poi interrotta, poi,
2: ma è stato quello il bello, una prova di forza che consacra la superficie invece di Luciano Darderi, che su terra continua a confermarsi. Su terra arriva il primo titolo in doppio a Roma.
1: Bravo, per questo ho detto doppio prima.
2: L'abbiamo lasciato in silenzio, ma bisogna fare rumore.
1: Assolutamente.
2: Per Bolelli Vavassori. Strepitosi.
1: Commoventi. Commoventi. Forse è la prima vera volta che io seguo il doppio con questa enfasi, con questa voglia proprio di vedere una vittoria. Ma sono stati meravigliosi. Sono stati meravigliosi e ripeto, commoventi, soprattutto si sa quello che è successo a Bolelli, la scomparsa del padre.
2: Arriva proprio quest'anno.
1: Esatto.
2: Spettacolare.
1: Cioè, ha ricordato, no, le parole, no? Adesso sono sicuro che mia madre mi sta guardando e starà piangendo, ma in generale Bolelli commovente e Vavassori perfetto. Cioè, Vavassori non ha sbagliato veramente nulla. E lo ha detto anche Bolelli stesso, cioè si sono aiutati insieme, ma la complicità, il modo in cui hanno superato le difficoltà, sono riusciti ad arrivare a una vittoria storica, ed è giusto ricordarlo, perché se l'anno scorso abbiamo fatto il doppio femminile e il singolare femminile, quest'anno abbiamo fatto singolare maschile e doppio.
2: Compensazione.
1: Esatto, siamo completi e Roma è sempre più italiana anche per il tennis.
0: Nonostante tutto, magari di uscite premature, di qua e di là, riusciamo sempre a portare a casa qualcosa in questi ultimi anni.
1: Uscite premature come quelle di Musetti, che abbiamo detto non stava al meglio.
2: Bolli.
1: Ma soprattutto, esatto, voglio arrivare proprio a questo, con Bolli, che è uscito anche da Amburgo.
2: Finalista l'anno scorso e vincitore.
1: Non so se ha risentito della sconfitta contro un tirante meraviglioso, perché noi l'abbiamo visto dal vivo contro Medvedev, è un giocatore comunque assolutamente interessante, però un Cobolli che ha leggermente deluso le aspettative, perché c'erano aspettative per quanto riguarda il torneo di Roma, ma sono sicuro che si rifarà, adesso arriva Roland Garros, quindi una preparazione migliore,
0: arrivano grandi motivazioni,
2: questa è uscita anticipata. Sicuramente ci sarà questa voglia da parte sua, perché sappiamo che il gladiatore è, ricordiamo tutti come è iniziato l'anno, no? Primo slam,
1: esatto,
2: subito, non bene, tante difficoltà e poi
0: la vittoria di Acapulco.
2: È un tutto dire, finale comunque anche contro Shelton,
1: dov'era? A Monaco. Battendo Zverev in semifinale.
2: Esatto. Quindi c'è poco da dire, sappiamo che i nostri italiani si rialzeranno. Volevo giusto proprio per chiudere una chicca su Bolelli Vavassori. Tu non eri presente la mattina prima del suo arrivo nel pomeriggio al campo, però io avevo visto i doppisti che hanno battuto in finale, Granollers e Zeballos, che sono la leggenda del tennis su terra in doppio, e poi a Roma farlo così non apprezzo, veramente spettacolare, giusto, ci tenevo.
1: Noi abbiamo sentito un urlo ed è quello di Edoardo Bennato.
3: Pendaglio da forca, possibile che nessuno si muova, ma sono no il comandante!

0: Bennato con il rock del Capitanoncino, sono le 17.30, le nostre campane suonano a festa come sempre, sempre in diretta su Radio Ciroma con la Tana dello Sport. Io ci tengo a salutare mio cugino Mattia che ci sta ascoltando.
1: Ciao Mattia, spesso
0: ormai è di compagnia.
2: Io saluto zio Vincenzo.
0: È giusto, aspetta, noi salutiamo zio, nostro zio Vincenzo.
2: Perché voi dovete sapere che nella mia famiglia si sono aggiunti altre due persone, altri nipoti.
0: Dobbiamo salutare zio Vincenzo che ci ha tenuto compagnia anche nelle nostre giornate romane.
1: Possiamo dire che loro sono stati due dei nostri pilastri, coloro spesso anche interrotto, facendoci veramente
0: arricchendo il nostro programma.
2: E ha lasciato qualche commento anche sugli argomenti di cui andiamo a parlare, giusto Ale?
0: Se zio Vincenzo vuole chiamare noi il telefono,
2: assolutamente
0: ci abbiamo lì sempre a disposizione. Intanto però dolce o salato, partiamo dal salato?
1: Startiamo dal salato, perché di salato si è mancato questo calcio giocato, un po' salato, e purtroppo perché ci siamo lasciati praticamente la settimana prima, se non sbaglio, che il Cosenza facesse i play.
2: Tre settimane fa, più o meno.
1: E poi sappiamo tutti com'è andata. Partendo da lì, ma io più che sul risultato del playoff, che ha messo in luce una squadra che purtroppo ha subito delle fragilità, ha subito 5 gol dal Casarano, perché va ricordato, io dico inaspettatamente, perché è vero che un primo tempo ha sofferto un po'.
2: Penso anche, non solo per te, un po' per tutti comunque, per come è iniziata la partita, subito pronti via 1-0 e poi il...
1: Ma stupore, per comunque sappiamo, no, che la squadra ha grandi risorse, speriamo avrà per il roster dell'anno prossimo, grandi risorse, uscire in quel modo è poco dignitoso. E purtroppo ho letto anche dei commenti oggi, giornata commenti letti, per tanti ha dimostrato magari lo specchio, no? È stato il riflesso della società, lo specchio riflesso della società, cioè della stagione che ha vissuto anche quest'anno la società, una città che si sgretola continuamente, sempre sotto il ciclone, no? Sotto la tempesta, e poi eri avanti, no? Subisce una rimonta, purtroppo, che rimarrà nella storia in negativo, ma l'episodio che ieri un po' ha segnato la città, e non so se avete letto, essendo letti i nostri ascoltatori, quello che è successo allo stadio, dei ragazzi in gita, tra l'altro giusto precisare che quello che si è capito, no, poi è da verificare il
0: punto, è una ricostruzione da fare ancora, però è, che è una bozza di quello che è successo.
1: C'era una specie di partita, no, riguardo la beneficenza. Cosa perché è stato magari ribadito di non poter far entrare magari degli striscioni offensivi con una società già sotto l'occhio del ciclone, come dicevo. Lo striscione è arrivato, Guarascevattene, e diciamo dobbiamo esporci anche giustamente dopo tutto quello che sta passando questa città, sempre in continuo stagio. Era stato ribadito di non mostrarne, però purtroppo c'è stata una colluttazione tra uno steward, quello che si è letto, e un ragazzo, in generale anche col gruppo ragazzi, ma specialmente con un ragazzo che è stato portato in ospedale, non dovrebbe essere così grave, quindi auguriamo una pronta guarigione, quello che ha fatto anche Franz Caruso, sindaco della città, e la società. Però diceva, sembra quasi che ogni cosa debba essere un pretesto per andare contro il Cosenza Calcio. Sì, è vero, però... auguri la pronta guarigione. Però queste cose segnano la città, segnano e deteriorano il rapporto continuamente, no, tra tifoserie e città, che sembra ormai rotto e rirotto da tempo. Cioè, cosa ne pensate voi di questo accaduto? Brutto?
0: E allora, come hai detto tu, sicuramente non ci sono fonti ufficiali che magari fanno capire effettivamente cosa è successo. Ma si sa che Cosenza non è con la società e la società non è con Cosenza. Cioè, è giusto dirlo, è giusto parlare in modo diretto. E non c'è coesione, non c'è collaborazione, non c'è voglia di continuare insieme. E quindi questo porta prima di tutto un risultato brutto sul campo, bruttissimo, inaspettato e pesantissimo. Perché tu puoi uscire dai playoff, perché i playoff sono maledetti. Sono partite in cui la classifica della regular season non conta letteralmente nulla, però 5-1 è un risultato pesantissimo. dall'altra parte quello che è successo forse è una dimostrazione di un qualcosa che sapevamo e sappiamo ormai da tempo, un qualcosa che effettivamente è il momento di risolvere. La società Cosenza Calcio non è più con la piazza Cosenza, e permettetemi di dire, è giusto anche che la piazza non sia più con la società Cosenza Calcio, perché si è rotto definitivamente un qualcosa, e se manca il legame d'amore non si può ripartire insieme. Cioè, se si deve fare solo per interesse, e allora non si lavora più bene. E si sta vedendo in questi anni, si è visto l'anno scorso e si è visto purtroppo quest'anno, perché anche se quest'anno il Cosenza ha fatto un bel percorso, ha raggiunto i playoff, poi è andata come è andata nei playoff, e durante l'anno ci sono state tante cose, tante situazioni che hanno fatto capire che effettivamente non ci fosse una soluzione al vero problema, ossia la spaccatura tra società, squadra e tifoseria del Cosenza, ma in generale città di Cosenza.
2: Sì, poi come avete detto voi, soprattutto quando si parla di ricostruzioni bisogna sempre prendere un po' con le pinze, no? Perché magari qualsiasi minimo dettaglio che è diverso magari di quello che si va a parlare può scaturire sicuramente disagi e non solo. Però una cosa è certa, perché finché non c'è unione, come, giustamente anche perché ci sta che i tifosi non stiano dalla stessa parte dopo tutto quello che sta succedendo, e poi è ovvio che i risultati non arrivino. Quindi se prima non si va a risolvere quello che è il rapporto tra società e tifosi, anche con quest'ultima disavventura che adesso ha raccontato Alessandro, è ovvio che i risultati non arrivano. È un po', è una cosa che collega l'altro, insomma, nel tuo percorso, nonostante appunto il Cosenza abbia fatto un'ottima stagione secondo me, dove abbiamo parlato di alcune anche imprese quest'anno, no? Per esempio l'ultimissima era quella del pareggio a Benevento con tanto di grande prestazione, ma non solo, quello è solamente un esempio. Però ripeto, se tu non hai un buon rapporto con la società, ma neanche provi ad andare a costruire o a ricostruire un rapporto con la tua società, per me non potrai mai arrivare a fare grandi risultati sul campo. È quello che era appunto l'obiettivo stagionale, era quello di tornare in Serie B.
1: Ma più che altro è un episodio, no, che è magari è anche ingiustificabile, no? Assolutamente. Cioè, ma anche da parte dei ragazzi non siamo in dubbio, no, appunto, che non sia il contesto giusto in una partita di beneficenza mostrare quello striscione. Però è sempre giusto chiedersi il perché, no? Arrivino certi, cioè arrivino
2: soprattutto,
1: certe cose,
2: secondo me.
1: O si verificano certe cose. Perché non è stato dato il modo giusto di protestare in questi anni, è uno sfogo, capito, giustificabile, perché non è stato dato il
2: quindi
1: modo giusto di protestare.
2: Quindi è da lì che nasce il pretesto di manifestare.
1: E quindi poi arrivano questi fatti. Poi parlando del campo, dei risultati sportivi, che sono chiusi ormai 2 settimane fa, purtroppo, purtroppo perché avremmo voluto raccontarne ancora oggi praticamente 19 maggio, no, con ancora delle gare da giocare per chi appunto si deciderà, no, chi debba salire in Serie B. In Cosenza che a malincuore questo risultato per molta gente sicuramente cancellerà la stagione appena finita, perché un 5-1 perdi, ma di 2-1 non è così, perdi 5-1
0: è un risultato pesante,
1: che è un
0: anche certo,
1: che va giustamente, no, a prendere questa, no, questa piega da parte dei tifosi, è giusto. Però secondo me il Cosenza ha dei buoni punti da cui ripartire, è Antonio Boucher, mister Boucher, ha degli elementi, ora magari non giudichiamo gli elementi, ma sicuramente ha, in particolare, ma ha degli elementi, quindi le nostre speranze ci sono sempre. L'anno scorso erano speranze derivate da una retrocessione, quest'anno sono speranze derivate da un playoff di Serie C, che non è scontato raggiungere anche al primo anno che tu appunto ci retrocedi. Quindi vogliamo essere positivi, sempre a partire dalla società.
0: È giusto pensare in positivo, l'avevamo già detto l'anno scorso, quando avevamo parlato, come hai detto tu giustamente, Ale, e pensare di ripartire in positivo per migliorare il percorso. L'anno scorso la retrocessione e quindi quest'anno i playoff, dal prossimo anno si deve pensare di risalire, di tornare in B, dove la piazza di Cosenza merita di stare. Perché la C sta stretta, però ci deve essere un lavoro comune. Lavoro comune che è stato fatto dall'altra parte, perché se si parla di un Cosenza che ha perso l'opportunità di andare avanti nei playoff, chi invece si è dato un'opportunità di andare avanti nei playoff di Serie B è proprio il Catanzaro, che vince 3-0, vince prima 3-0 contro l'Avellino e quindi passa il primo turno andando e accedendo alle semifinali, dove l'aspettava chi? Il Palermo di Simone Inzaghi, 72 punti di Filippo. sempre questa, pensando all'Inter, vedi? Riguardo te, pensa all'Inter. Il Palermo di Filippo Inzaghi, super Pippo Inzaghi, 72 punti. L'anno scorso con 76, proprio il Pisa di Pippo Inzaghi, giusto Ale? proprio il Pisa di Pippo Inzaghi era riuscito a salire direttamente nel massimo campionato in Serie A da seconda in classifica. Quest'anno invece, complice anche un percorso straordinario di Frosinone, Monza e Venezia, si è trovato al quarto posto, accedendo direttamente alle semifinali. Cosa succede? Che il Catanzaro in 25 minuti, in mezz'ora, sì, gioca un calcio meraviglioso, tre gol al Palermo, doppietta di Mello, gol di Liberali, la possibilità di chiudere i conti un paio di volte con l'occasione del 4-0, finisce 3-0 e domani ci sarà il ritorno al Barbera. Ecco, parlate voi adesso.
2: No, allora, sicuramente parto dall'ultima cosa che ha detto, dalla possibilità di chiudere il 4-0, qui mi si è illuminato, mi è venuto in mente zio Vincenzo, io lo voglio rinominare perché a quell'occasione di Antonino, ma è anche giusto dirlo perché nel calcio ne abbiamo visti tantissimi episodi di partite rimontate anche dopo l'andata che doveva finire 3-0. No, come avete detto voi, sicuramente un Catanzaro perfetto, soprattutto nei primi 45 minuti, e poi è stato un po' un secondo tempo di amministrazione, no, se vogliamo definirlo così,
1: nonostante la traversa poi del
2: assolutamente
1: Palermo, che un brivido,
2: con un Iemmello super, un Liberale ancora di più. E tra l'altro prima sono uscite le convocazioni appunto per la partita di domani, dove giustamente la città sogna, non voglio nominare che cosa sogna perché non voglio portare ielle, insomma, però sicuramente c'è prima da giocare un'altra partita, quella del ritorno, che non è mai scontata.
1: Sì, è un 3-0, riflettevo l'altra sera, no, uno dei giorni fa, appena finita la partita, è un 3-0 che magari si ti lascia anche col rimorso, come diceva qualcuno sull'occasione di Ruggero Frosinini che comunque ha sbagliato, no, il quasi forse il playoff point per la finale, no, il match set point, come lo vogliamo definire, perché è vero, 4-0
2: per abbattere l'avversario
1: sulla,
2: insomma,
1: luna. Però far finire questa partita sul 3-0, anche complice la traversa del Palermo sfortunatissima, e non sul 3-1, pesa come un macigno, perché ricordiamo che la formula del playoff,
2: esatto,
1: di B premia chi a pari gol, a pari risultato, è messo meglio in classifica, e dobbiamo ricordare che è sempre il Palermo avanti, quindi con un eventuale
0: 3-0 del Palermo domani, esatto, a passare sarebbe
1: proprio rosa nero. L'opportunità ghiotta e concreta di poi giocarci un eventuale finale, che tra l'altro sarà tra una tra Catanzaro e Palermo e l'altra, e tra l'altra semifinale di stasera,
0: Juve Stabia Monza, che è una partita in bilico. Ecco, se dall'altra parte il Catanzaro, diciamo così, sfavorita tra virgolette, perché col Palermo ha fatto due grandissime prestazioni, una vittoria all'andata, una sconfitta al ritorno, in una partita insignificante per entrambe, però un 3-2 divertente. Però sicuramente rispetto alla rosa del Palermo partiva da sfavorita, così come la Juve Stabia partiva da sfavorita contro il Monza, in due partite diverse dove il Catanzaro vince 3-0 e riesce a mantenere quel risultato. È giusto quello che ha sottolineato Alessandro, è vero, poteva finire 4-0 ma poteva finire 3-1, quindi un 3-0 si tiene e si porta a casa, mentre la Juve Stabia da 2-0 ha fatto recuperare due gol, 2-2, e adesso dovrà giocare in Brianza contro un Monza che è sicuramente una delle favorite insieme al Palermo per l'accesso
1: finale.
0: Diciamo così, l'accesso all'ultima porta rimasta aperta verso la Serie A, e quindi la bravura del Catanzaro è stata proprio questa qui, il mantenere anche nel secondo tempo i ritmi alti per evitare proprio di lasciare un qualcosa di aperto. Rimane comunque aperta la possibilità, perché al Barbera, davanti sicuramente a un clima infuocato, davanti a un Palermo che vorrà partire forte, tutto può succedere, però intanto un conto è andare con un 3-0 a Palermo, un conto è andare con un 3-1, con la possibilità appunto del Palermo di avere anche il risultato della regular season a favore, perché in caso di 3-0 o in caso di 4-1 a passare sarà il Palermo, non ci saranno i supplementari, quindi è giusto anche sottolineare questa cosa.
2: Fa tutta la differenza del mondo, poi stessa cosa possiamo dire anche per il Monza, perché in caso di pareggio passerebbe appunto il Monza,
0: esatto,
2: più avanti in classifica. E ci aspetta appunto questo clima infuocato, dove già sui social ho visto tante cose, biglietti strappati, non so se avete avuto modo di vedere.
0: Allora, non ricordo chi, però ha fatto una sottolineatura importante dicendo in questo caso mi riferisco soprattutto ai tifosi del Palermo, strappare i biglietti e fare un gesto del genere è sbagliato, e quindi non è giusto nemmeno che tu ti goda poi l'eventuale rimonta del Palermo.
2: Non te la meriti
0: perché è sbagliato, perché è una partita storta, ma davanti a un Catanzaro che al Ceravolo non ha permesso a nessuno di mettergli i piedi in testa, allo stesso Palermo, allo stesso Monza, allo stesso Venezia, sono risultati che il Catanzaro non raccoglie dal nulla o perché il Palermo è partito male, raccoglie perché il Catanzaro al minuto 50, anzi al secondo 56, riesce a sbloccare la partita e la mette già sui binari giusti, ma perché il Catanzaro in casa è totalmente un'altra squadra.
2: E qui
0: vanno
2: i meriti della squadra di Aquilani,
0: assolutamente sì.
2: Quindi per quello si va a parlare, quindi non si parla tanto di demeriti del Palermo, con tutto della grande squadra che è, per l'organico che ha, e sicuramente dal punto di vista individuale è superiore al Catanzaro, però il Catanzaro quest'anno ha dimostrato che in casa davvero è una bella squadra, è un osso duro, insomma.
1: Io lo dicevo come promemoria perché proprio 2 anni fa, ricordiamo, terzo playoff di fila, quindi già un grande traguardo di
2: da sottolineare.
1: Chi appunto ha giocato, no, con la testa libera e non tutta la pressione del caso, ha portato a casa questo 3-0. 3 anni fa finì 2-2
0: e 4-1 contro,
1: esatto,
0: la Cremonese.
1: 2-2, erano altri contesti, tu vai a Cremona con altri risultati. Però il rischio con queste squadre, con organici della Serie A, è sempre dietro l'angolo. Comunque, bello, e chiudiamo così, perché veramente questo argomento, che ne riparleremo sicuramente settimana prossima, con totalmente sicuramente altre cose che ci fornisce, no? Di cui discutere alla grande. 11 italiani, o meglio, 10 italiani e uno italo-brasiliano, che è Mattia Santonini. Quindi anche da calabresi è giusto ricordare che hai una squadra in lotta per la Serie A con un organico
0: 11 italiani italiano. E tanti saranno il futuro della nazionale italiana, quindi è giusto anche fare questa precisazione. Noi ci prendiamo una piccola pausa, ci fermiamo per un attimo, ci ascoltiamo i Jackson 5 e poi ritorneremo qui sempre in diretta su Rete C Roma.

0: I want you back, Jackson 5, siamo tornati.
1: Allora, benvenuto, hai visto che... I want you back, abbiamo appena letto la notizia.
0: I want you back, Jackson 5, siamo tornati in diretta su Radio C Roma, sempre la tana dello sport. Chi non tornerà invece a Castel Volturno per una notizia lampo, oggi solo notizia lampo, notizia di 8 minuti fa, Antonio Conte ha deciso, a fine stagione lascerà il Napoli. E noi volevamo partire proprio dalla lotta Champions, Champions conquistata sul campo, e quindi Conte in settimana, dopo aver portato il Napoli all'obiettivo, si può dire secondario, dopo aver vinto lo scudetto lo scorso anno, e lascerà il Napoli. Ecco, dobbiamo un po' rimescolare le carte, allora facciamo così, partiamo da questa notizia, un pensiero l'uno su Conte via dal Napoli, un pensiero l'uno su dove andrà Conte secondo voi e chi prenderà il Napoli, e poi parliamo proprio della classifica. Parto da Roberto. Tu volevi partire?
2: Ah, parto da Roberto. Allora, commento a caldo, allora, sicuramente è una notizia che già vociferava, perché due o tre giorni fa già si parlava ancora in maniera più costante, no, di questa notizia che sarebbe arrivata, infatti è arrivata adesso. Infatti, da Alcaraz a Conte oggi solamente notizia lampo.
0: Oh no.
2: Però noi ce l'auguriamo sempre.
1: Però
2: giusto?
1: Questo è quello che, cioè, no, io sogno,
2: noi ce l'auguriamo sempre.
0: Sognato, una puntata piena di notizie,
1: esatto, che arrivavano nell'ultimo
2: per commentare
1: momento.
2: A caldo. E allora, su dove andrà? Sinceramente non lo so. C'è una possibilità seguendo una Premier League. Si parla di nazionale, però io lascerei sempre sulla sponda la possibilità di prendersi un anno sabbatico. Io sempre sulla sponda lascio, non si sa mai.
0: Chi sostituisce? Chi lo sostituisce?
2: Si parla tanto di Sarri.
0: C'erano tanti nomi italiani, da Grosso a Sarri.
2: Italiano forse pure.
0: Italiano stesso, un gioco tra italiani e italiani.
2: Io non voglio escludere il ritorno di Sarri. Okay. Ma nel calcio di oggi può succedere di tutto, quindi non escludo neanche quello.
1: Mi faccio la domanda solo, me l'aspettavo? Sì.
0: Sì.
1: Io sono proprio diretto, me l'aspettavo assolutamente sì. E anche io butto la fish su Sarri. Leggevo forse qualcosina oggi, qualche possibilità c'è. E non mi dispiacerebbe, perché secondo me, a me non piacciono le minestre riscaldate, ma secondo me può dare tanto. È tanto riscaldata la minestra di Sarri.
0: Io dico Sarri anch'io, perché molto probabilmente anche Sarri lascerà la Lazio. Forse si parla di Miroslav Klose come prossimo allenatore della Lazio.
1: Sì. Incredibile.
0: E oggi le diamo anche noi così le notizie. Quindi ascoltateci per questo, ci dovete ascoltare e seguire su tutti i social, perché le notizie ve le diamo noi in diretta. E me l'aspettavo pure io, Ale. Me l'aspettavo pure io, anche dalle parole praticamente da Dio, suonavano da Dio quando ha detto in settimana annunceremo col presidente, perché aveva già parlato con De Laurentiis, ha ringraziato tantissimo il presidente di questa opportunità enorme, bellissima, di poter allenare il Napoli, di aver potuto allenare il Napoli. Infatti ha fatto belle cose col Napoli, vincendo due trofei, vincendo uno scudetto importante, dopo il decimo posto, quindi sicuramente un ottimo lavoro da parte di Conte. E ha riportato il Napoli in Champions anche quest'anno. Lascia bene, lascia sicuramente bene, lascia una piazza che sicuramente gli vorrà bene. E secondo me, non so se ci sarà l'anno sabbatico, perché dopo quell'anno sabbatico già preso prima dell'Inter e dopo il Chelsea, se non sbaglio, sì. Non lo vedevo tanto contento. Quindi Conte ha bisogno di, è un sanguigno, ha bisogno di allenare e di sentire determinate emozioni. E non so se rimarrà in Italia, non credo, anche perché alcune panchine sembrano essere già confermate, salvo quella del Milan ancora un po' in dubbio. E quindi
1: io vado pure sulla nazionale comunque.
0: No, infatti stavo dicendo la nazionale, mi hai anticipato, stavo dicendo non so se rimarrà in Italia a livello di club, ma la nazionale e la Premier sono lì da vedere chi. Perché il Real Madrid si è attrezzato in Spagna prendendo Mourinho.
2: Il City ha preso Maresca,
0: perché andrà via anche Guardiola. Il Chelsea a prendere Xavi Alonso, almeno che non credo ci saranno clamorose notizie. E quindi rimane o la possibilità di rimanere in Italia, sponda Milano rossonera se Allegri andrà via, o non credo che accetterà altri impieghi in Italia se non appunto la nazionale italiana. In Premier non credo tornerà mai al Tottenham, visto alcune problematiche che ha avuto. Il Chelsea è piazzato, lo United ha confermato Carrick, e dall'altra parte City, Liverpool forse con Slot che sta raggiungendo record negativi, quindi è anche in dubbio Arne Slot. Non lo so dove andrà Conte, ma sicuramente c'è la possibilità di una nazionale italiana, e poi chissà. Quindi questa notizia ci porta a cosa? Un Napoli che in Champions c'è il prossimo anno, ma non si sa con chi in panchina. Dall'altra parte si sa chi ci sarà in panchina, sulla panchina della Juventus, ma non si sa dove giocherà.

0: sia in Europa League o in Champions League, verosimilmente in Europa League. Perché? Perché la Juventus è l'unica delle squadre in corsa per la Champions League a perdere, perdere male in casa con una partita brutta, con errori, tanti errori, per l'ennesima volta errori, il primo tiro in porta, grandissimo Michele Di Gregorio. No vabbè, a parte gli scherzi, e ha buttato una stagione alla Juventus, ragazzi.
1: Allora io voglio ripartire da quelle che sono state le dichiarazioni di Spalletti, che penso che l'abbiate sentite, con sempre tanto di goliardia.
2: Cosa
1: no?
2: Diceva? Ricordiamo, magari
1: ha detto perché. Tu potevi stare fuori dall'Europa League, a quelli di Dazn, insomma.
0: Beh, non credo.
1: Sicuramente lui l'ha detto in una maniera tale per far capire, ci sono tante squadre forti, però ovviamente dall'altra parte dello schermo dicono non arriva in Europa League, non è l'obiettivo prefissato la Juventus.
0: Ma la Juve non ci prende per arrivare in Europa League, cioè non voglio dare colpa a Spalletti,
1: esatto.
0: Perché effettivamente la media punti con Spalletti portano la Juventus al secondo posto dietro l'Inter, sono quelli punti, e se non sbaglio sono 58 da quando è arrivato Spalletti, adesso sì. Non voglio fare un calcolo esagerato, però sicuramente
1: c'è stato un momento in cui era attaccato quasi,
0: esatto,
1: al secondo posto,
0: quindi è al... no è da secondo posto, cioè la Juventus da quando è arrivato Spalletti ad oggi a livello di media punti è al secondo posto dietro solamente, esatto, all'Inter, sì, di Chivu. Quindi sicuramente il lavoro di Spalletti è palese a tutti, ma anche dalle parole dei giocatori, quando McKennie ha detto eh sì, il miglior allenatore che ho avuto, Thuram, è l'affetto con Spalletti, l'affetto di Yıldız verso Spalletti, anche Vlahovic stesso. Quindi sicuramente il lavoro di Spalletti è meraviglioso ed è giusto rinnovare Spalletti. Chi sta criticando adesso la società Juventus perché ha rinnovato Spalletti prima del tempo, per me è un errore.
2: Senso,
0: è vero, non va in Champions, perdi 70-100 milioni, assolutamente vero, ma parti con un progetto.
2: Assolutamente.
0: Finalmente riparti con un progetto in testa, non parti con vediamo che succede, parti con uno che sa quello che vuole. Quindi il lavoro di Spalletti è giusto, è fatto bene. Dall'altra parte però anche complice una classifica talmente tanto stretta dove è vietato inciampare, se inciampi sei finito. Ma la Juve però è andata ad inciampare proprio nel momento in cui,
1: esatto,
0: non doveva inciampare.
1: Ma soprattutto riparte da non un allenatore qualunque, ma soprattutto un allenatore che adesso starà, no? Perché negli ultimi anni la Juve ha creato tanti allenatori in tanti momenti diversi. Io volevo anche riprendere le parole di Marchisio, dove gli hanno chiesto qual è il problema principale. Alla Juve mancano i campioni. Quanto incide secondo voi questo?
2: Tanto, secondo me tanto.
0: Tutto, cioè tutto se... Ma adesso prendo... Michele Di Gregorio è un buon portiere. È sicuramente un buon portiere, però se effettivamente tu subisci il 46% dei gol al primo tiro in porta, significa che effettivamente c'è un problema di fondo, che può essere la difesa, che può essere il
2: un
0: portiere.
2: Errore,
1: sì, ovviamente, però gli individuali non nascono solamente,
0: esatto,
1: luglio quest'anno.
0: Ma non solo questo, se tu invece contro la Fiorentina arrivi tante volte al limite dell'area, negli ultimi 30 metri ti manca l'ultimo passaggio per concludere l'azione e fare gol, ti manca qualcosa. Se il passaggio verso il giocatore viene ritardato e quindi si ricomincia un'altra azione e diventa un'azione macchinosa, significa che ti manca un campione. Quindi è vero quello che ha detto Marchisio, e chi meglio di lui lo può dire, che ha giocato tanti anni, anzi è cresciuto nella Juventus ed ha finito la sua carriera, diciamo così, nella Juventus per poi andare allo Zenit. Chi meglio di lui ha ragione, mancano i campioni e la Juve non può stare senza campioni. Non può farlo.
2: Comunque sicuramente l'altro giorno, quindi domenica pomeriggio, ha compromesso tanto. Forse ha buttato la stagione. Io più di domenica parlerei di partite che
0: sono d'accordo
2: con
0: te.
2: Si è arrivata a pareggiare 1-1 con tanta sfortuna.
1: Magari
2: però
1: Lecce, Verona, queste partite qua. Più Verona forse nelle ultime.
2: Sì, l'hai quasi buttata
0: forse
2: lì.
0: Quei due punti,
2: esatto,
0: quei due punti col Verona pesano più
2: troppo,
0: di questi zero punti
2: troppo,
0: con la Fiorentina.
2: Troppo,
0: ed è un paradosso. Però effettivamente è così, perché tu con la Fiorentina, cioè la Fiorentina si è salvata, è vero, una squadra che ha lottato fino all'ultimo per la retrocessione, per la salvezza, anzi, però sicuramente la Fiorentina ha sempre messo in difficoltà la Juventus, è sempre stata una squadra difficile da affrontare, e anche quest'anno, al di là di determinati risultati, ma è una Fiorentina in crescendo. Quindi sapevi che effettivamente le ultime due partite contro Fiorentina e quella che verrà contro il Torino potevano portarti a degli ostacoli maggiori rispetto a determinate partite, ma tu con un Verona già retrocesso che ha fatto una partita assolutamente dignitosa contro la Juventus, così
2: come
0: l'ha fatta contro l'Inter, ed è
2: sia
0: giusto che sia così, tu però stavi dominando quella partita, ma per l'ennesima volta al primo tiro in porta prendi gol, per l'ennesima volta sei incapace di reagire, perché la Juventus quest'anno non è riuscita a reagire con il primo gol subito. Quindi sicuramente ci sono queste problematiche. Per chiudere, e Milan, Roma e Como, chi rimane fuori e chi va in Champions?
1: Per me Milan e Roma dentro.
0: Ok, quindi Como fuori?
1: Sì.
2: Io sono anche di quest'idea. Sono anche di questa idea, e poi
1: Milan, tra l'altro, parleremo vittoria di tanto, molto pesante, tutto. Bisogna dire.
2: Come Robby, scusa,
1: vittoria molto pesante
0: anche dalle esultanze di Allegri.
1: Sì. Si è visto tanto, anche stringere i denti, stringere i pugni, si è visto tanto che quella vittoria, diciamo, le ha avvicinati molto all'obiettivo.
2: Io devo essere sincero, parlavo della Juve un mese fa, perché sentivo proprio che la Juve avesse in pugno, e ce l'aveva. Ce l'aveva la qualificazione per la Champions.
0: Una Roma gufata, che... una gufata.
2: Sì, una... oggi parlano di gufate, viene proprio spontaneo, diciamo. Comunque, dicevo di una Roma che sicuramente ha fatto un percorso quasi perfetto da Milano, da quel 5-2 in poi, ed è vero. Però c'è chi se l'è giocata praticamente da solo in questa quarta posizione. Un Como che lì, con dei punti persi, facendo un campionato strepitoso, soltanto pagando quel periodo di stop, è ancora in corsa con una flebile speranza, ma va a giocare comunque a Cremona, che tra l'altro sarà appunto l'altra, insieme a Lecce, che si gioca la salvezza fino all'ultimo. Quindi campionato stupendo come sempre, però come diceva pure Roberto, come siamo appunto d'accordo, la classifica io la vedo in questo modo.
0: Le classifiche da aggiornare adesso sono due. Domenica si aggiornerà definitivamente quella della Serie A. Oggi invece aggiorniamo
2: chi
0: cosa?
2: Si salva tra Cremonese e Lecce.
0: Chiunque. Bravo, io dico Lecce.
3: Io dico Lecce.
2: Anch'io.
3: Vittoria pesantissima, Sassuolo all'ultimo.
0: Però è commovente la reazione della Cremonese. A me sta piacendo tanto quello che sta facendo la Cremonese.
3: Tra l'altro c'è la sfida contro il Como, perché anche il Como non si capirà ancora.
2: Esatto. Esattamente.
0: Quindi sicuramente, per quanto si gioca il Como, non credo che riuscirà a fare punti la Cremonese. Quindi
2: anche
0: se, non
2: me.
0: Saranno, d'accordo. Se non sarà una vittoria o un pareggio del Lecce, sarà la sconfitta,
3: esatto,
0: della Cremonese poi a condannare la Cremonese.
3: Diciamo che la vittoria del Lecce ha forse chiuso quasi ogni discorso, quasi,
0: sì,
3: sicuramente.
0: Ed è una vittoria strepitosa. Questo è il bello del calcio. Ecco, a me queste partite piacciono tantissimo, perché il Sassuolo pure non aveva più nulla da giocare, ma stava rispettando fino all'ultimo il campionato. Quella risposta, quel gol all'ultimo, esatto, il gol sbagliato.
3: Esatto, gol sbagliato.
0: Forse oltre.
3: Sì, certo. Però in 15 secondi vedi com'è cambiato tutto. Da gol sbagliato a gol fatto a 95-15 di Stulic.
2: E ci auguriamo che quest'ultima giornata di Serie A, come l'anno scorso,
3: esatto,
2: sempre con Roma e Juve dentro anche, ricordiamo, possa regalarci altre emozioni. Comunque vada, nonostante i nostri pronostici. Quindi
0: noi, ultima pausa per farvi sentire che cosa? Questo.

0: wusste, oh, es war
1: ihr. No.
2: Non è zicchiamo.
0: La ta. Ve lo giuro che questo era preparato oggi.
1: Era una gente, dai, era una gente.
0: Ve lo giuro che era preparato.
2: Giuralo.
0: Ve lo giuro.
1: No, no, l'ho visto, era una gag.
2: Ana, fa 90. Allora, siamo qui oggi. Sarò io a fare le domande a voi. Ricordiamo la classifica:
1: 15 Marco, 10 io e Alessandro 7.
0: Confermo
2: quindi
0: questa
2: oggi
0: classifica.
2: Ale potrà o agganciare Roberto o dire definitivamente si può dire addio a un eventuale primo
0: la
2: posto.
0: La risposta io ce l'ho.
1: Comunque, posso dire, se Marco avesse ripetuto giusto sbagliato, avrebbe fatto molto ridere. Però, devo essere sincero.
0: Me la sentivo allora, proprio dentro, imbarazzante.
2: Da chi ha fatto le domande per ultimo l'altra volta?
1: Io, se non mi sbaglio,
2: Robby. 1-2-1-1 Robby.
1: Andiamo con 1, dai.
0: Faccia, voi non la
1: mi sono scavato la fossa. Mi sono scavato la fossa.
0: Quasi.
2: No, è andata molto bene. Ah, sì? È andata molto bene perché. Quindi, numero 2, Alessandro, un po' più.
1: Però io, se queste tre settimane di stop ci hanno un po'.
0: Ma è una lotta 2, ormai ve l'ho detto.
2: Mi devi dire.
1: In 45 secondi.
2: In 45 secondi, gli ultimi 10, dal 2015 al 2025. Gli ultimi 10 vincitori, sempre se sono 10 vincitori dell'internazionale BNL d'Italia, quindi del torneo dello Foro Italico, in 45 secondi a partire da adesso.
1: Va bello, dai. Sinner, che è l'ultimo, Alcaraz, Zverev, li butto lì tutti quanti, Medvedev sicuramente, Nadal, Djokovic.
0: Io sto contando, intanto quasi fischia, forse
1: poi vediamo un attimo. Li butto tutti quelli che vengono in mente, Draper, li butto tutti quanti e vediamo io. Giusto,
0: no, io forse io dico brava Roberto,
2: forse
0: hai fatto
2: altri 5 secondi.
1: Ah,
0: anticipato il perché prestazione quasi perfetta. Ma secondo me l'ha detti forse tutti, forse
2: è arrivato,
1: tutti l'ho detti, dici?
2: Vai.
0: Allora, Zverev, Alcaraz,
1: Sinner,
0: Nadal, Djokovic,
2: Zverev, Alcaraz,
0: Sinner, Djokovic, Nadal,
1: Medvedev,
0: Medvedev e basta.
2: Allora, io ho detto dal 2015 al 2025, okay. Quindi Sinner non conta perché è 2026.
1: È vero!
0: Prestazione è quasi perfetta.
1: Ho fatto un buco nell'acqua,
2: quindi
1: però.
2: Metto, ripeti.
1: E vabbè, Alcaraz,
2: Zverev,
1: Medvedev, Nadal, Djokovic.
0: E già basta questo.
1: Quindi sono
2: mancava soltanto. Stanno suonando, forse stanno. Mancava soltanto Murray.
1: Ah, giusto.
2: 5.
1: Ok, dai. Vabbè, buon risultato.
2: Che sono tutti, ovviamente. Adesso, Ale, cambiando. Qui intanto c'è gente che entra, gente che esce. Ovviamente, come se non fossimo in diretta radio. In modo proprio totalmente tranquillo.
0: Ah, forse c'è da spostare una macchina, forse.
2: Ah, c'è da spostare una macchina targata BMW 320. Veloce che sta il vigile. Allora, piccola gang. Allora, adesso domanda numero 2 per te. Si passa dal tennis al calcio e ai playoff di Serie B.
0: Tu e io non sono contento,
2: dire,
0: perché volevo questo.
2: Dire, le ultime finali, io l'avevo detto che la seconda era
0: finali
2: di playoff,
0: okay.
2: Dal 2015 al 2025
0: finali
2: ok
0: dimmi tu quando posso
2: ti
0: andare.
2: Dico io, ti do io il via, ok, 3 2 1 via.
0: Allora, Cremonese Spezia l'anno scorso, poi due anni fa, incredibile, non mi riesco a ricordare, ti dico le altre. Allora, Monza Pisa, Cremonese Spezia ce l'abbiamo, Frosinone Palermo dal 2015 al 2025.
1: Sì. È tosta,
0: no, ma non, guarda, fidate, non è difficile, la mia mente è andata in confusione.
2: No, però perché sono più squadre, capito?
0: Allora, poi praticamente salì tre anni fa, sto pensando un attimo a chi salì tre anni fa.
1: Non è facile in 45 secondi, poi.
0: Cremonese Venezia mi viene per quella di due anni fa.
1: Questa qui.
2: Allora, ripeti quelle che mi hai detto.
0: Allora, Cremonese Spezia l'anno scorso.
2: C'è. Giusto.
0: Poi Monza Pisa.
2: Monza Pisa, giusto.
0: Frosinone Palermo.
2: E sono tre.
0: E poi l'altra era Monza. No,
1: Cremonese Venezia. E quattro, okay. Penso.
0: Sì.
2: Te ne ricordi un'altra sul gong?
0: sto pensando. 2021. Crotone, non mi ricordo che Crotone che non mi ricordo, guarda, con chi.
1: Ma è la tosta.
0: Forse dai, proprio con lo Spezia, ma non era lo Spezia, no. No. Niente.
2: Crotone non c'è, proprio sul gong di altri 10 secondi bonus. Crotone non c'è. Crotone non è salito dai.
0: Vero, non so perché mi veniva in mente quella del 2015.
2: Sono 15-16 Trapani Calcio Pescara.
0: Quella mi devo ricordare. Lencio
2: Carpi, Hellas Verona Cittadella, Spezia Frosinone, Venezia Cittadella, Pisa Monza, Bari Cagliari, Venezia Cremonese e Spezia Cremonese.
0: Devo essere sincero, le due che io proprio sapevo e non mi venivano in mente, continuavo a spremere, era quel Bari Cagliari facilissimo, per questo dicevo non difficile. E quel,
1: però anche Frosinone Capri, dove è successo tutto con Bakogu, il gol di Letizia, se non mi sbaglio, dove è successo di tutto, quella è rimasta nella memoria.
0: E
1: perché
0: anche qual era la prima che avevi nominato?
1: Trapani Pescara, se non mi sbaglio.
0: Trapani Pescara di Cosmi contro Odd.
1: E diciamo che 2-3 per quello che
0: ho
1: è successo.
0: La pressione,
2: è un 5-4, è un 5-4.
1: Quindi
2: che permette a Roberto di
1: 13 sono.
2: Andare a 13, meno 2 sento la pressione, anche perché la prossima sarà io contro Roberto.
0: Eh sì, è proprio così. Io contro Roberto. Ho dato modo giustamente a questa sfida.
2: Giustamente.
0: Di
1: siamo passati da bambini a ricordarci la finale della Champions League, invece oggi è finale della
0: FIFA. Questione di categoria.
2: La potevo chiudere qui, la potevo chiudere qui oggi. Invece Roberto è il caso, ha voluto, che ha scelto la busta numero uno, e questo è il gioco.
1: Tanta fortuna, come al fantacalcio, giusto?
0: Non è fortuna, è stato preciso.
2: Non sta nel gioco in sé, ma nel capire quali domande ti capiteranno.
0: Tanta pressione, la pressione fa tutto.
2: La pressione fa tutto, la pressione però a noi non fa nulla, perché noi abbiamo portato a casa un'altra puntata della Tana dello Sport, sempre in diretta su Radio Ciroma. Noi vi ricordiamo di seguirci su Instagram, seguirci su TikTok e ascoltarci su Spotify mettendo quante stellette, Rob?
1: 5.
2: Facciamo 5, anche perché su Spotify a breve uscirà un'intervista esclusiva proprio dei ragazzi della Tana dello Sport, che siamo noi, con 4 chiacchiere, ritorna nel format 4 chiacchiere. Non vi diremo con chi, perché quando uscirà ve lo diremo.
0: Ma un grande ospite.
1: Esatto, a distanza di tempo soprattutto.
2: Con tantissimi racconti. Io quindi ringrazio Radio Ciroma e Dario Della Rossa, ovviamente, di ospitarci e di darci questa possibilità di raccontare lo sport in generale. Io ringrazio i miei compagni d'avventura, Roberto.
1: Grazie a voi, sono felice di essere tornato dopo questa breve pausa.
0: Alessandro. Un mese ormai è tantissimo per i nostri ritmi. Un saluto a voi. Grazie a voi, grazie a Radio Ciroma.
2: E soprattutto ringrazio voi che ci ascoltate sempre. Un saluto e alla prossima.

Un saluto a tutti i radioascoltatori, che è una parola molto bella, perché i radioascoltatori sono quelli che ascoltano la radio, e anche io sono sempre di più, perché mentre si ascolta la radio sogna. Il fatto di poter ascoltare e sognare è una componente estremamente seducente. Mi trovo molte volte a ascoltare la radio e a sognare, a immaginarmi la gente che parla, i mondi di cui parlano, e credo che sia una cosa che dovremmo fare sempre di più.

parlare del sesso a letto con lei. Non ci vuole poi niente, farmi cadere nel vuoto privato. Non ci vuole poi il fatto, nelle dottrine di sposi promessi, sotto le lenzuola e nemmeno vestiti di veli e gilet.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 40 minuti.
1: That is, the Martians can conquer the Earth in 6 days.
2: The same number of days it took to create it.

0: Ogni giorno il tuo cervello prende circa 15.000 decisioni. Ogni giorno i tuoi amici osservano il loro stesso declino sugli schermi dei loro dispositivi.
1: Se vuoi esprimere pienamente il tuo potenziale, obbedisci al tuo conformismo.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: su questi ritmi punk, così come si conviene a Radio G Roma, inizia questa nuova puntata di Fatti Gravissimi. Sono le 19.06 del 19 maggio del 2026. La voce che vi giunge da Piazzetta Toscano, dagli studi reali in carne ed ossa, microfoni, vetro, mixer, tutto quanto si conviene a questa radio, quella di Domenico Passarelli. Dall'altra parte dell'etere cittadino e non solo, anche dall'altra parte della provincia di Cosenza, il resto della nostra redazione digitale, c'è Vittorio. Ciao Vittorio, ci senti?
1: Sì, vi sento bene, grazie a tutti, e finalmente un po' di punk.
0: Finalmente un po' di punk, ma sta già finendo. E poi Stefano, ciao Stefano.
2: Ciao, buonasera a tutte e a tutti, come state? E dato che si parla di musica, poi fatemi sapere se avete visto l'Eurovision.
0: Ah, ecco, infatti c'è stato l'Eurovision, è ormai una tematica anche abbastanza politica, quindi in effetti potremmo parlarne. E io sto bene, comunque sto bene, insomma è stata una settimana interessante, ieri un ennesimo tentativo, o meglio, non un tentativo, purtroppo un ennesimo abbordaggio, anche molto violento rispetto alla flottiglia delle truppe marittime sioniste, e siamo scesi in piazza di nuovo a Piazza 11 qui a Cosenza, in tante altre piazze italiane, a dimostrare solidarietà ai compagni e alle compagne della flottiglia e per protestare contro le politiche di guerra che continuano comunque a sostenere in un modo o nell'altro il regime sionista e i regimi violenti, sanguinari, imperialisti in giro per il mondo. Non so se avete delle notizie a proposito di questo, visto che voi vi occupate dei fatti gravissimi, Vittorio e Stefano, se ci sono notizie.
1: Pare che oggi abbiano alzato il tiro, abbiano sparato per la prima volta con proiettili di gomma, a quanto si sa per il momento, sulle imbarcazioni. Ecco. Di contro però alcune imbarcazioni sono riuscite, a quante ne so, a sfuggire al blocco israeliano, e una decina di barche più piccole della flottiglia sono ancora in rotta verso Gaza, non sono state ancora intercettate.
0: Ecco, questa è la situazione, insomma, quindi ormai anche cioè, atti di pirateria anche proprio espliciti, no?
2: Tra l'altro ricordiamo che su alcune delle barche ci sono anche persone di un certo peso politico, perché abbiamo un europarlamentare del Movimento 5 Stelle, ma anche e soprattutto la sorella della presidentessa della Repubblica dell'Irlanda.
0: Ah, questo non lo sapevo. Poi vabbè, ricordiamo ovviamente Antonella Bundu, il compagno del collettivo GKN, che sono stati catturati dai sionisti oggi, a cui va la nostra più totale solidarietà, e continueremo ovviamente a scendere in piazza e fare tutte le azioni possibili per spingere i governi europei ad agire nei confronti di Israele, a far rispettare quantomeno, diciamo, il diritto internazionale, e quindi continuiamo a vigilare sulla situazione. E noi avevamo promesso un approfondimento sulla situazione, sulla condizione del lavoro balneare, comunque precario sulle coste calabresi, ma purtroppo per questioni organizzative i compagni di colpo non sono riusciti a darci la loro disponibilità per oggi pomeriggio, quindi magari posticiperemo questa tematica a una puntata futura. E allora Stefano ha raccolto un'intervista al carissimo Francesco Campolongo a proposito di un'altra tematica molto interessante per gli analisti politici, perché si occupa di elezioni in Europa, cioè le elezioni in Andalusia, vero Stefano?
2: Assolutamente sì, momento molto importante per la Spagna, perché è un primo appuntamento in vista delle politiche del prossimo anno. Francesco, vecchia conoscenza di Radio G Roma, perché insomma teneva qualche anno fa i giromisti, e le giromiste sicuramente se lo ricorderanno, una bellissima trasmissione insieme ad Enrico, che si chiamava Il Sarchiapone. E Francesco, qui facciamo i nostri, intanto lo ringraziamo per il contributo dalla Spagna, ma qui facciamo le nostre congratulazioni, anche per, così vi do notizie anche a voi, per una cattedra che ha all'Università di Madrid.
0: Ah, questa è una bellissima notizia per tutte e tutti, insomma, quindi tanti auguri a Francesco. E allora mandiamo la sua intervista, il primo audio che mi hai girato, vero Stefano, quello da 11 minuti?
2: Esattamente.
3: Ciao a tutti e tutte, scusate se non posso esserci tra virgolette di persona, o meglio in diretta. Provo a darvi una panoramica su quello che è successo in Andalusia e su quello più in generale che in questo momento sta succedendo in Spagna. Un contesto che sappiamo fuori dai confini spagnoli è visto con grande interesse, un governo di coalizione di centrosinistra che vive una crisi importante a livello interno. È un governo debole perché una parte della maggioranza parlamentare su cui si appoggiava è rappresentata dalla destra basca, il PNV e la destra catalana, e soprattutto quest'ultima sta andando sempre più a destra perché è sfidata dall'affermazione di una destra sovranista, nel senso peggiore del termine, più che sovranista, xenofoba e razzista anche in Catalogna. Parliamo di Alleanza Catalana, che sta rubando voti alla destra classica. E da mesi ormai il partito della sinistra radicale che affiancava in coalizione al Partito Socialista è in grave crisi, è in una fase di transizione. Parliamo di Sumar, in cui la leadership ormai di Yolanda Díaz è una leadership superata, ma non c'è una successione, ma soprattutto è un partito che non è mai riuscito a strutturarsi e si è configurato come una sorta di coordinamento parlamentare tra varie forze. Alcune forze di tipo nazionale, come Izquierda Unita, altre forze di tipo regionale. È importante comprendere che c'è un doppio sistema in Spagna, un sistema nazionale e un sistema locale, visto la rilevanza delle regioni, delle comunidades. Molti sistemi regionali hanno dei partiti che hanno nella regione la sede, la prospettiva maggiore, per cui a Valencia troviamo Compromís, nei paesi baschi, in Navarra troviamo Bildu, che in questo momento è prima forza in quel contesto ed è una sinistra radicale che raccoglie varie tradizioni. E in Andalusia si è affermata Adelante Andalusia, per non parlare poi del contesto ovviamente catalano, dove troviamo Esquerra Repubblicana e Los Comuns, mentre abbiamo a livello nazionale Izquierda Unita, che un po' in questo momento è Sumar, che è confluita in Sumar, ma che rimane l'unica, assieme a Podemos, struttura nazionale della sinistra, che ha una prospettiva nazionale. Questo breve intro per capire anche che cos'è Adelante Andalusia, che è una sinistra andalusista che poggia sulla identità andalusa, che trova le sue radici più prossime negli anticapitalisti, che sono la famiglia trotskista che aveva contribuito a fondare Podemos. E che la grande sorpresa di queste elezioni supera por Andalusia, che era in qualche modo l'unità di tutti i partiti della sinistra radicale, da Podemos a Izquierda Unita a quello che rimaneva di Sumar, e che intercetta molti dei voti in uscita dal Partito Socialista in una terra, l'Andalusia, che non è una terra qualsiasi, ma che è un feudo storicamente socialista che da qualche anno ha cambiato, diciamo, la geografia del voto politica, nel senso che dopo anni di dominio socialista adesso è il Partito Popolare che esprime, grazie a una leadership molto apprezzata e che viene presentata come maggiormente moderata rispetto ad altre leadership, in qualche modo sta governando con un'ampia maggioranza, che prima era una maggioranza assoluta, mentre adesso Juanma Moreno, il vincitore di queste elezioni, dovrà in qualche modo vedersela e dovrà arrivare ad un accordo con Vox. Che partite, quali erano le partite di questa elezione che tutti sapevano il Partito Popolare avrebbe vinto? Continuando la scia di successi a livello territoriale che dimostra la crisi di consenso del Partito Socialista, che nelle ultime elezioni territoriali, qui le comunità hanno un'ampia capacità istituzionale, le regioni qui governano la sanità, governano le politiche sulla casa, quindi non sono, diciamo, degli elementi, degli orpelli, ma sono degli strumenti di politica pubblica fondamentali che il Partito Popolare utilizza anche contro il governo. Il Partito Socialista sta perdendo tutte le elezioni, di fatto in qualche modo quello che sta succedendo è che prova a limitare i danni. La convinzione è che, come alle ultime elezioni, una parte del voto che alle regionali va al Partito Popolare, e alle nazionali, grazie alla leadership di Pedro Sanchez, dovrebbe ritornare al Partito Socialista. Non è detto così, così vedremo se sarà così. Fatto sta che adesso si apre una partita paradossalmente a destra. Juanma Moreno sempre ha detto che voleva essere l'alternativa al governo di coalizione con il Vox, voleva governare con maggioranza assoluta. Queste elezioni, nonostante Vox abbia avuto in percentuale meno voti rispetto alle precedenti elezioni, in realtà ha avuto più o meno gli stessi voti, non è avanzato, però adesso diventa fondamentale per formare un governo. D'altra parte continua la crisi del Partito Socialista, nonostante abbia in qualche modo limitato i danni, emerge una sinistra e si afferma andalusista, e in chiave nazionale la sfida per la sinistra radicale è molto complessa, e tenere assieme queste due anime, una sinistra nazionale confederale e una sinistra locale che in quasi tutte le regioni esprime forze molto rilevanti, che vanno dal 15% e oltre, anche a Madrid. Esiste Mas Madrid, che alle ultime elezioni superò perfino il Partito Socialista. Come tutto questo possa dare vita a un'aggregazione unitaria, se darà vita a un'aggregazione unitaria, perché la legge elettorale, soprattutto in alcuni contesti, favorisce, diciamo, il risultato dei partiti uniti, in altri meno, però come mettere, diciamo, a frutto questo consenso verso una sinistra territoriale in chiave anticentrodestra è tutto da vedere. Il processo unitario sembra onestamente molto lontano, però risulterà fondamentale per poter contrastare una destra che in tutti i sondaggi è data adesso anche a livello nazionale maggioranza. Un governo Vox Partito Popolare è dato come maggioranza. Chiudo sul tipo di destra che abbiamo in Spagna. In questi anni si è parlato tanto della sinistra spagnola, spesso e volentieri senza conoscere nemmeno troppo le dinamiche interne nazionali, le complessità. Si è parlato poco forse della destra. La destra spagnola è una destra che mantiene un animo franchista, che mantiene un'idea elitaria della società, è una destra che profondamente in alcuni atteggiamenti golpista. Di fatto l'insieme di inchieste che vediamo e che oggi addirittura colpiscono Zapatero, di stamattina la notizia di un'indagine per riciclaggio di capitali di Zapatero, bene, è una strategia orchestrata tra pezzi dello Stato profondo e della magistratura, che qui è profondamente di destra, per minare l'immagine del governo. Questo non vuol dire che non ci siano stati dei casi rilevanti di corruzione all'interno del Partito Socialista, ma ci sono stati tante invece casi aperti semplicemente per distruggere la credibilità dei partiti, come è stato fatto con Podemos. In questi giorni c'è un processo alla Kitchen in cui si dimostra come il Partito Popolare utilizzò i fondi del governo per organizzare un'operazione di polizia per inventarsi notizie false su Podemos, che poi, grazie a giornali affini di un'elite mediatica che ha un enorme potere, venivano spacciati come notizie di corruzione che hanno colpito la credibilità di Podemos. Questo ci ricorda come, soprattutto in questa fase di disordini geopolitici, le nostre democrazie hanno un'anima autoritaria che impedisce a forze trasformative, che prova a impedire a forze

0: trasformative e di avere il consenso necessario per cambiare le cose. L'Andalusia, chiudo, la convinzione del governo è che adesso, chiuso questo ciclo elettorale terribile, si apra una fase, la fase in cui il Partito Popolare dovrà trovare l'accordo in tutti i governi regionali con Vox. Le cose che Vox chiede sono spesso e volentieri cose che in qualche modo spaventano una parte dell'elettorato socialista, che alle ultime elezioni, proprio con questa dinamica, si mobilitò per evitare la vittoria del centrodestra. Il rischio è che il Partito Socialista si mangi gran parte del voto della sinistra radicale, grazie al richiamo al voto utile contro la destra, e un Partito Socialista senza una sinistra radicale nazionale, regionale, fondamentale, ritorna a essere il Partito Socialista di sempre, un partito neoliberista e affine all'elite. E l'altra sfida enorme è capire quanto terrà questo posizionamento geopolitico di una Spagna che guarda spesso alla Cina, è uno dei posti in cui la Cina sta investendo di più, che è diventata il contraltare a Trump in Europa. E da qui a un anno, quando ci saranno le elezioni nazionali, bisognerà capire se questo trend terribile elettorale riuscirà ad essere invertito, oppure racconteremo del passaggio di quello che era stato comunque un contesto molto interessante per noi anche al centro-destra. Un'ultima cosa sulle dinamiche più interne alla sinistra radicale, però l'ho già detto, insomma, in vari contesti c'è questa dualità tra una sinistra confederale con una prospettiva più nazionale e una sinistra regionalista. Durante Andalusia non ha trovato l'accordo con gli altri partiti, un po' per screzi storici e conflitti che si erano già manifestati all'interno del precedente consiglio regionale con le altre forze della sinistra, e una parte di Andalusia è anche una scissione di Podemos, dall'altra parte perché, ripeto, forze come Compromís, Bildu, Benega nei paesi in Galizia, Mas Madrid, hanno una prospettiva in qualche modo regionale che gli ha permesso di essere forse capaci in alcuni casi di rivaleggiare, se non perfino superare, il Partito Socialista. Quindi c'è un elemento strutturale, ideologico, che rende difficile l'accordo tra queste forze. E poi ci sono anche problemi tra i vari dirigenti, di prospettive e anche di screzi storici. Quando dopo il 15M, dopo la crisi, emerse Podemos, quello che riuscì a fare Podemos in qualche modo in una fase di profonda mobilitazione contro l'elite, contro la corruzione, è in qualche modo mangiare il voto di una parte di questa sinistra regionale. Contava molto di più il voto contro l'elite, la corruzione, che il voto alla sinistra regionalista, per cui quell'elettorato si spostò verso Podemos. Oggi quell'elettorato ritorna con maggiore forza verso una prospettiva regionalista che, per quanto sia utile e forte, è difficile da tenere assieme, e soprattutto non offre un'idea di Spagna in questo momento, come dire, un'Italia confederale, federale. Che l'idea di come questa pluralità nazionale a sinistra possa essere un'alternativa di paese, ancora non c'è questo dibattito, e questo è uno dei problemi, perché il nazionalismo spagnolo, che adesso è diventato anche aggressivo verso i migranti, però si struttura nell'odio dello Stato centrale verso le autonomie, gli indipendentismi, quelli che lo Stato centrale, il nazionalismo franchista, chiamava l'anti-Spagna.
1: E insomma, un quadro abbastanza controverso, no, Stefano, quello che tratteggiava Francesco Campolongo, una situazione tutta da vedere nei suoi sviluppi nazionali, che però insomma prelude comunque ad ombra una situazione non proprio felice per la Spagna, nonostante i successi, o comunque quelli che sembrano essere dalla

0: prospettiva dei successi del governo Sanchez. No, non so che cosa ne pensate voi. Intanto ci ha raggiunto Rosario in presenza, un saluto a Rosario. Ciao Rosario.
1: Tanto ciao Rosario, sì, è la dimostrazione di come politica estera e politica interna siano due campi completamente diversissimi tra di loro e spesso non coincidenti. Francesco è stato preciso, vive là, insomma è un docente di scienza politica, quindi ha saputo sicuramente spiegare tutto in maniera perfetta. Tra l'altro non so se avete notato un leggero accento spagnolo che inizia a farsi sentire. Secondo me un dato molto interessante è intanto che è difficile compararla rispetto a eventuali elezioni politiche nazionali del prossimo anno, perché come giustamente ci ha detto Francesco, le elezioni nelle comunità spagnole hanno una prevalenza così forte dei partiti regionali, cosa che tuttavia comunque è abbastanza visibile anche nella Camera spagnola. Ed è una cosa completamente diversa rispetto a quella che è la situazione italiana, perché chiaramente noi partiti regionali non ne abbiamo se non magari in Val d'Aosta o in Trentino Alto Adige, quindi sono due cose completamente diverse. Secondo me è un dato interessante, poi vi lascio la parola, intanto è il dato dell'affluenza, quindi della partecipazione, che è in controtendenza rispetto alle elezioni negli altri paesi, perché si è passato da una affluenza del 56 al 65%, quindi 500.000 voti in più, dove hanno guadagnato in termini percentuali tutti i partiti, dal Partito Popolare che ha guadagnato 150.000 voti, il PSOE 60, Vox 80.000, fino all'Exploit, come giustamente ci diceva Francesco, di Adelante, che prende 230.000 voti, praticamente sostanzialmente li ha raddoppiati. L'altro dato interessante è come, secondo me, non esiste in questa fase una politica di destra moderata, perché di fatto il Partito Popolare si è legato mani e piedi rispetto alle posizioni di Vox. Se vorrà governare in Andalusia, che rappresenta, se non erro, 8 milioni di abitanti, è la comunità spagnola, diciamo, con più prevalenza di lavoro migrante e braccio andato migrante, quindi insomma questa la dice lunga su molti fattori, però di fatto si è totalmente legato mani e piedi rispetto alle politiche di Vox. Tra l'altro vi faccio notare che in Andalusia, oltre all'Exploit di Vox, ha guadagnato ben 100.000 voti, ma non ha ottenuto seggi, anche se ha 3 eurodeputati, il partito di estrema destra Se Acabó La Fiesta, che è un partito abbastanza particolare, insomma, con uno degli eurodeputati sotto processo per corruzione e truffa, eccetera eccetera, insomma non mi voglio dilungare su questo, però la dice lunga su come in questa fase probabilmente posizioni e proposte moderate non siano la soluzione vincente.
0: E bene, Valentino Santagati, Come gli uccelli in volo.

0: questo era Valentino Santagà, ti invito a andare a spulciare un po' su internet un po' di cose di questo fantastico musicista calabrese tra chitarra battente e lira tradizionale. Rosario, come stai? Hai il microfono spento.
1: Non lo sentiamo, Rosario.
0: Risolveremo il problema. Eccolo, adesso sì.
2: No, stavo riflettendo sulle parole di Campolongo, su quanto le notizie che ci giungono a noi sono superficiali, mentre invece le dinamiche là all'interno sono complessissime, forse peggio dell'Italia, però ci consola il fatto che anche lì hanno una destra, diciamo,
0: certo,
2: degna di questo no.
0: Sì, la cosiddetta internazionale nera. Vittorio, dimmi.
1: Sì, se posso aggiungere una cosa sempre sulle elezioni in Andalusia, mi ha colpito molto un piccolo estratto dell'intervista di José Ignacio García, che è tra i fondatori di Adelante Andalusia, e in particolare, cito proprio letteralmente: non si può ripetere l'errore di costruire organizzazioni che erano praticamente solo piccole macchine di comunicazione, dobbiamo costruire partiti, qualcosa di molto più complesso e impegnativo.
0: Questa è una dichiarazione interessante.
1: Cioè, prima Francesco parlava di contrasti politici tra le sinistre regionali e le sinistre nazionali, tipo Podemos, Izquierda Unita, eccetera. Al di là di Izquierda Unita, che comunque contiene anche l'anima del Partito Comunista Spagnolo, diciamo, io leggo in queste parole di García anche forse una critica alla forma organizzativa che ha assunto negli anni la sinistra a livello nazionale, no? Come Podemos, che non si è posta partito.
0: No, infatti, è ragionissima.
1: È strano, forse per le nostre logiche, pensare a un'organizzazione regionale che rivendica una forma partito, a differenza di una forma di una organizzazione politica non regionale, ma bensì statale, spagnola.
0: Ma questo è un tema
1: nazionale, ma non è proprio del tutto esatto dire
0: È un tema molto interessante. Sì, prego.
3: È un tema, come dire, dovremmo forse dedicare tutta la puntata su questo. Vittorio ha ragione. Secondo me un appunto però dobbiamo farlo. La Costituzione spagnola, l'articolo 5, parla di popoli della Spagna, quindi è normale che ci sia questa, qualcuno direbbe, balcanizzazione spagnola, però è tutto normale perché le istanze sono completamente differenti. Tenete presente che è vero che la Spagna ha copiato molto dalla nostra Costituzione, però le competenze spagnole in realtà sono richiamate dalle stesse comunità, quindi le istanze spagnole inteso come governo centrale spesso non coincidono con quelle locali. Ecco perché c'è questa balcanizzazione dei partiti.
0: Però ecco,
1: l'impressione che ho avuto nel mio breve viaggio a Valencia è stata proprio quella di una percezione di uno stato plurinazionale, praticamente.
0: Poi comunque, però, in linea teorica è vero che questo ritorno delle strutture intermedie, no? Partiti, sindacati, pian piano forse si sta palesando in Europa, no? Dopo la fase populista. Questo è, diciamo, un macro tema che ora non è il caso di aprire. Un posto dove i partiti arrancano è sicuramente Castrovilla. E infatti ci ha raggiunto online, lo ringraziamo per questo, il carissimo Leonardo, grazie a Dio, candidato appunto in solidarietà per partecipazione per queste amministrative di Castrovilla. Noi stiamo cercando di fare ogni puntata un focus su un'amministrativa diversa. Abbiamo parlato di San Giovanni in Fiore con Luigi Candalisa, abbiamo parlato di Reggio Calabria con Tommy Massare, oggi appunto parliamo dell'amministrativa, ovviamente Reggio, ma è un po' di parte, quindi non è che facciamo non facciamo la par condicio, questo è sicuro. E con Leonardo, grazie a Dio, diciamo, candidato in questa coalizione, in presenta anche una lista Pace, Salute e Lavoro, la lista appoggiata a Rifondazione Comunista, e

0: a sostegno di Luca Donadio, candidato sindaco. Leonardo, quindi dicevamo, sì, crisi dei partiti a Castrovillari, anche una destra abbastanza forte, bisogna dire la verità. C'è un collegamento, ora una domanda un po' stupida, c'è un collegamento tra l'Andalusia e Castrovillari? Immagino di no, però cosa ne pensi? Ciao Leonardo.
1: Ciao, ciao, buonasera a tutti. Allora, collegamento tra l'Andalusia e Castrovillari non saprei,
0: certo.
1: Non ti saprei dire. È chiaro che la destra è forte qui perché, diciamo, come in tutto il mondo, questa destra si basa sugli affari, è priva di idee, si mettono insieme solo con lo scopo di governare, ma sono lontani dalle istanze dei cittadini, dalle nostre istanze. Quindi sì, è forte, ma solo perché è mossa dal business.
0: Giusto,
1: credo io.
0: Sono molto, molto d'accordo, molto d'accordo. Insomma, che clima c'è a Castrovillari? Questa domanda l'abbiamo fatta a tutti. Se non fossi candidato, insomma, astraendoti dalla situazione, com'è il clima a Castrovillari elettorale? Una campagna elettorale positiva sui contenuti, oppure insomma c'è un clima un po' avvelenato? Dici un po', raccontaci.
1: Sì, diciamo che astraendomi è un po' difficile perché io sono attivista, nonostante sia relativamente giovane, sono un attivista di vecchia data, da quando ero piccolo, però diciamo, facendo questo sforzo ci troviamo davanti a un momento in cui c'è un sindaco che ha governato per 12 anni con tutto il suo sistema, che ringraziando Dio per la legge non può ricandidarsi più, e quindi ci sarà un nuovo cambiamento. Lui ha indicato non dico c'è la coalizione centrosinistra, perché questa non è sinistra, perché il PD non è sinistra, quindi c'è il PD con due liste civiche che vorrebbero ancora continuare il percorso di questo vecchio percorso, e poi ci siamo noi, non mi sono più messo da parte, ci siamo noi con Luca Donadio sindaco, con Solidarietà e Partecipazione, con Pace, Salute e Lavoro, che hai ricordato tu, che sì, noi abbiamo i contenuti, la città non ci piace così com'è e vorremmo davvero fare qualcosa per questa Castrovillari. Castrovillari è la quarta città più grande della provincia di Cosenza, ma è praticamente ignorata da tutti, proprio perché mi sento di dire che è una città libera e forse questi partiti ci vogliono incatenare.
0: E quindi le proposte programmatiche più incisive secondo te quali sono, quelle del vostro programma?
1: Guarda, noi con Ferdinando Laghi uno dei capisaldi è la difesa della sanità, perché sì, dicono tutta la Calabria vive la stessa situazione, però un presidio ospedaliero nella zona del Pollino che debba funzionare è proprio alla base. Qualcuno dice no, ma ci deve pensare la regione, però il sindaco è la prima autorità sanitaria di una città, e quindi avere un sindaco che si batte per il nostro ospedale, la nostra salute, è una conquista che farebbe Castrovillari, che avrebbe Castrovillari, che potrebbe davvero far sì che noi cittadini potessimo beneficiare di una sanità quantomeno adeguata, quantomeno c'è qualcuno che ci difende. Poi chiaramente l'altro aspetto è l'ambiente. Per anni hanno cercato di trasformarci nella discarica della provincia di Cosenza, perché le discariche portano soldi e anche qualche persona non proprio uno stinco di santo. Noi ci siamo sempre opposti, noi abbiamo provato anche a fare una riserva naturale, le hanno fatte tutte in Calabria, anche in tutta la Calabria, hanno fatte 14. Qui non ce l'hanno permesso questa destra regionale per l'interesse di pochi, per fare un agrofotovoltaico lo chiamano, ma è una distesa di pannelli solari che non portano risparmi in bolletta, non porta risparmi in bolletta alla città, ma solo a pochi. Quindi, come dicevo prima, il business, la destra diciamo, ha attenzione per pochi, mentre i cittadini devono arrangiarsi. E poi lo sviluppo, sento tanti candidati che dicono ho deciso di restare deve essere possibile. Sì, ci piacerebbe un focus particolare sul lavoro, sulle persone, che tutta la Calabria è così, però non deve essere più così, non deve essere un problema iscriversi a un sindacato, non devi venire licenziato, non devi lavorare 50 ore e essere assunto part time.

0: ci vorrebbe un welfare anche comunale. Dice il sindaco non lo può fare, ma sì che lo può fare, questo è un impegno politico. E allora sarebbe davvero bello avere una città come Castrovillari, una città europea, dove lavorare non vuol dire essere sfruttato, ma avere la dignità e avere anche del tempo per sé.
1: Temi fondamentali, tra l'altro giustamente questa è una cosa che diciamo spesso, richiami i sindaci e le loro responsabilità. Il sindaco è il primo responsabile della sanità sul territorio comunale, una cosa che spesso ci si dimentica, no? Magari sì, è vero, la filiera è regionale, ma quantomeno la volontà politica, insomma, questi sindaci per difendere la sanità dei loro territori dovrebbero mettercela, allo stesso modo quella del welfare comunale, no? Il salario minimo comunale è una frontiera che ormai in tante città italiane, in tante città europee è all'ordine del giorno di vari consigli comunali. Nella regione più povera d'Europa sarebbe ora che questi sindaci, questi consigli comunali iniziassero a discuterne. C'è una domanda da parte di Rosario, Leonardo.
2: Vai. Sì, no, dico che molti candidati delle aree, delle periferie dell'impero, come si dice, anche città come Castrovillari, un po' defilate rispetto al panorama. Però lì si giocano molte cose, perché se una lista progressista con innovazioni riesce a far bene, poi diventa un'attenzione verso tutta la Calabria. Io ricordo il caso di Saracena, che sì, aveva fatto un grandissimo lavoro sull'acqua pubblica e sulla gestione, che è diventata un caso nazionale di attenzione. Hanno addirittura poi dovuto cambiare delle leggi per consentire, insomma, quel percorso. Quindi noi ci auguriamo che il vostro sforzo sia in una città che comunque, anche se con i suoi problemi, con le sue, insomma, con i suoi limiti, ma se amministrato in un certo modo, con le idee che conosciamo e che condividiamo, poi diventa un focus di attenzione importante. Quindi in bocca al lupo, insomma, puntate su questo, perché ogni lavoro che fate non riguarda solo Castrovillari, poi riguarderà tutti.
1: Tra l'altro richiama appunto anche poi la funzione un po', diciamo, di area di Castrovillari, comunque essendo la città più importante dell'area del Pollino. Anche questo, no, penso che sia, Leonardo, un tema interessante per la campagna elettorale, no?
0: Sì, sì, assolutamente sì. Parlano tutti di capitale del Pollino, ma io magari ero piccolo nei primi anni 90. Cosa abbiamo fatto? Il Parco del Pollino è a cavallo, lo sappiamo, tra Calabria e Basilicata. Noi, seguendo delle idee di destra, mi permetto di dire malsane, abbiamo fatto in modo che il termine del Parco del Pollino non rientrasse nel comune di Castrovillari. E cosa ha comportato? Che l'ente parco, la sede, è a Rotonda, è in Basilicata. Quindi quando mi vengono a dire questa destra, la capitale del Pollino, ma voi il Pollino non l'avete fatto, ma voi la riserva naturale non la volete. Noi abbiamo un parco che è meraviglioso, che è il parco naturale più grande d'Italia, turisti che vengono da tutto il mondo, anche a Castrovillari ci sono diversi sentieri, e allora sì, valorizziamolo. Qui addirittura si pensa di costruire, banalmente, fino a qualche tempo fa volevano le industrie ai piedi del Pollino, volevano le discariche ai piedi del Pollino, e questo è l'aspetto naturale. L'aspetto dello sviluppo è vero, è il comune più grande della zona, e anche come servizi l'area del Pollino, ti vedevo prima l'ospedale, ma anche, che so, l'INPS, l'Agenzia delle Entrate, serve a tutti questi comuni limitrofi, ma paradossalmente non si mettono mai insieme, parlano di filo rosso, filiera istituzionale comunale, ma sono tanti piccoli partiti, perché probabilmente piccole città, perché probabilmente è proprio il potere più alto, il potere centrale, che ci vuole divisi, e quindi non si riesce mai a fare comunità. Dicevi prima dei sindaci. I sindaci, quando abbiamo fatto la manifestazione della sanità, non c'era, c'era solamente Ferdinando Laghi, ma poi una volta siamo andati a un consiglio regionale e si discuteva della centrale del Mercure, la centrale biomasse.
1: Sì, che magari un tema fondamentale.
0: È l'unica cosa che ha fatto chiudo, una cosa che ha fatto positivo chiudere era quella, voleva chiuderla. E allora per la sanità non c'era nessun sindaco. Quando si è parlato di centrale del Mercure c'erano tutti i sindaci del Pollino. E allora non è PD o destra ideali, qui è solamente business in tutti i partiti. E quindi questo, c'è bisogno davvero, come diceva prima Rosario, di un esempio per tante persone, di non andare sempre al politico di turno che ti consiglia, ti raccomanda il voto, e quindi in una città con le mani legate, ma davvero una città libera che sia l'esempio anche ai comuni vicini.
1: Stefano, Vittorio, domande?
3: No, io ne ho una sola. Intanto un grosso in bocca al lupo a Leonardo per queste amministrative, e soprattutto mi fa pensare, abbiamo detto la scorsa Candelise, di come ci sia volontà delle nuove generazioni di prendere la voce, non più di delegare. Però la domanda che faccio a Leonardo, domani diventi sindaco, quali sono le prime tre cose che faresti?
0: Domani divento sindaco, magari, ma domani divento consigliere, consiglierò al sindaco, come ho detto prima, la sanità, impegnarsi, andare ai tavoli istituzionali e avere una sanità adeguata, l'ambiente, chiedere davvero la riserva naturale, la creazione di riserva naturale, bonificare le discariche, e che è collegata con la terza cosa che farei, lo sviluppo, turismo sostenibile, attività sostenibile, i giovani che investono in questa terra. Sembrano cose lontane, ma sono tutte e tre collegate, perché sanità, ambiente creano sviluppo. Quindi queste sono, credo, le prime cose che bisogna fare. Poi chiaramente ci sono tutte le altre cose, il trasporto pubblico che è inesistente, arrivare a Castellere deve essere possibile, partire altrettanto. Qui purtroppo, pur essendo la quarta città della provincia di Cosenza, è difficile partire ed arrivare. Però queste sono cose che mano a mano si vedranno, ma la sanità, l'ambiente e lo sviluppo sono delle cose fondamentali.
1: Benissimo, allora niente, in bocca al lupo a Leonardo, quindi solidarietà e partecipazione, in bocca al lupo a Pace, Salute e Lavoro per queste amministrative di Castrovilla, a sostegno di Luca Donadio, e magari ci sentiamo dopo le amministrative, quando sarete in consiglio comunale. Ciao Leonardo.
0: Volentieri, vive il lupo, grazie mille, a presto.

0: adesso vedremo quali
1: sono gli attivisti italiani trattenuti in questo momento.
0: Ecco qua, quindi capiamo, adesso capiremo quali sono le iniziative, le contromisure che intenderà adottare il ministro degli esteri
1: 5 Stelle, Dario Carotenuto.
0: Incredibile.
1: Un giornalista, Alessandro Mantovani.
0: Incredibile, incredibile.
2: Ministro a Israele, fate i bravi.
0: Esatto, questo sarà.
1: Sì, il governo italiano gli ha detto questo: per favore, fate i bravi.
0: Cerchiamo di rilasciare.
2: Parole durissime.
0: Parole durissime. Sì. Bene.
1: Da tagliare.
0: Sì, sì, sì, no, ma è un ministro che si è distinto,
1: per
0: diciamo.
1: Per rispondere in Cosentino.
0: Come, come?
1: No, ci sarebbe una frase molto cara a noi cosentini in queste occasioni.
0: Diverse.
2: Vabbè, se ne possono dire
0: diverse.
2: Parecchi.
0: Stefano, tu?
3: Non si può dire tutto, diciamo.
0: Non si può dire tutto. Fatti gravissimi.
3: Poi vi do una notizia molto molto interessante, che sicuramente diciamo vi ha tenuto col fiato sospeso, perché pare che oggi sia stato arrestato il figlio del fondatore di Mango, questa multinazionale spagnola, perché ha buttato da un dirupo il padre.
0: Oddio santo, veramente. No. Mamma mia.
2: Mango quella dei vestiti, immagino.
3: Proprio quella.
0: Incredibile storia.
2: Ma sempre in Spagna
0: non ho saputo niente.
2: Prego. Sempre in Spagna Shakira ha vinto una causa contro il fisco che gli dovrà rimborsare circa 60 milioni di euro.
0: Così, ah,
2: giusto per parlare di Spagna.
1: Anche il presidente del Trapani ha vinto una causa in tribunale e ora ha chiesto la riammissione in Serie C.
0: Mi segnalano una campagna di mail bombing sulla flotiglia Meloni, Crosetto, Tajani e von der Leyen. Non so se ne sapete qualcosa.
2: Non
0: comunque
2: so se sanno aprire la mail.
0: Vabbè, io spero di sì. Insomma, comunque sì, c'è una campagna di mail bombing, quindi vi invitiamo a googlarla. E altre iniziative? Beh, è partita, Stefano, ne avevamo già parlato con Dario Barlardini qualche settimana fa. La campagna 1% equo tax the rich per una nuova patrimoniale nel nostro paese. Siamo arrivati già in 4 giorni a 15.000 firme. La soglia è quella di 50.000, se non sbaglio, no Stefano? Come funziona?
3: Sì, poi sì, per... confermo.
0: Ma l'iter qual è poi, qualora si raggiungesse, e ovviamente lo si farà, insomma, le 50.000 firme? Questo è un aspetto che forse non ho capito bene. Come
3: viene depositata alla Camera. Viene depositata alla Camera e poi si spera che venga, che possa essere calendarizzata.
0: Ed è una cosa che avviene, diciamo, tramite interessamento di una parlamentare, o è un qualcosa che, diciamo, avviene automaticamente tramite la presidenza?
3: Viene calendarizzata, o meglio, diciamo, viene depositata, poi spetta al presidente della Camera di calendarizzare, esattamente alle commissioni di calendarizzare la legge di iniziativa popolare. Ce ne sono tante ferme anche da decenni,
0: questo.
1: E questo sta morendo dalla voglia di calendarizzarla.
3: Ma sì, guarda, non sarei così negativo, perché c'è stata una chiusura da parte di Misiani e del Movimento 5 Stelle, perché Misiani, che è responsabile economico del Partito Democratico, ha detto che una patrimoniale serve, ma serve a livello europeo. Di fatto, quindi potrebbe significare non farla mai.
0: Non farla mai, sì.
3: AVS, Sinistra Italiana, in principal modo, sta rilanciando una sua proposta di patrimoniale. Non è escluso che nei prossimi giorni Fratoianni non decida di sostenere questa campagna, che ha avuto un successo mediatico, vi devo dire in tutta sincerità, molto al di sopra delle aspettative. E tra l'altro, immagino che Domenico lo stia per dire, è possibile, oltre che firmare online, firmare di persona fisicamente nei banchetti sabato mattina e sabato pomeriggio dalle ore 10 a Rende, a Commenda. Quindi vi aspettiamo per poter firmare. Se non l'avete già fatto, firmate con speed, oppure vi aspettiamo sabato.
0: Esattamente, a Commenda la mattina di sabato alle 10 e poi anche a Piazza 11 Settembre a Cosenza a partire dalle 17.30, quindi avete doppia possibilità nella nostra area urbana. Non so se ci sono altre cose da segnalare, eventi, iniziative questa settimana.
3: Diamo un po'. Un altro evento,
0: sì.
3: Domenica allo stadio Renzo Barbera c'è Palermo Catanzaro, come immagino molti voi sappiate.
1: Domani sera.
3: Hai ragione. Domani sempre Renzo Barbera, sempre alle 20, Palermo Catanzaro. Grosso in bocca al lupo per la squadra calabrese giallorossa, che di fatto è già con tutti e due i piedi in finale, quindi insomma.
0: Questo
3: bravi.
0: Mi sembra una gufata bella e buona, invece bisogna invece essere solidali nei confronti delle scuole calabresi. No, questa cosa non si può dire a Radio Roma, ovviamente, quindi

0: sorvoliamo la questione domani alle 17 al Dipartimento di Studi Umanistici. C'è un altro appuntamento del laboratorio gramsciano con una lezione di Marco Gatto alle 17. Vi invitiamo a seguirla. E insomma, sabato c'è anche l'evento di Agasofia Fest a Piazza Ortale davanti San Gaetano al centro storico qui vicino, quindi anche questo è un evento molto molto interessante. E niente, insomma, mi sembra che abbiamo detto più o meno tutto quello che dovevamo dirci.
1: Ricordiamo la replica di domani.
0: Ovviamente ricordiamo la replica di domani alle 13, e poi il fatto che ormai siamo super super tecnologici e potete recuperare le nostre puntate su Spreaker.com già da 15 minuti, il tempo che di finire la carichiamo subito. E quindi
2: ricordiamo le amministrative che ci sono settimana prossima, certo, quindi ci troveremo qua poi martedì prossimo per fare l'analisi della sconfitta della lista che abbiamo sostenuto.
0: Ecco, no, invece io sono
3: che si vota anche a Martirano Bar.
2: Esatto, esatto.
0: Ah, questo non lo sapevo, possibile che non abbiamo
2: parlato.
0: Sì,
2: esiste anche un paese, più un piccolo paese dove abitiamo io e Stefano.
0: Beh, questo è interessante. Ah, mi segnalano a venerdì a Villaggio Europa un'iniziativa dell'associazione Villaggio Europa Bene Comune, anche questa da seguire alle 17.45 presso il Parco Giochi, per il Parco Giochi di Villaggio Europa, insomma un'associazione benemerita per il popolare quartiere rendese.
2: Sempre iniziative interessanti.
0: Esatto, e noi quindi vi rimandiamo a martedì prossimo alle 17 per un resumé di queste amministrative che abbiamo seguito con tanto interesse in queste ultime settimane. E quindi buona serata a tutti e a tutti. Ciao.
2: Ciao.

Trap.

e là dove adesso ci sono foreste c'erano muri di ghiaccio e notti di luna lunghissime.

poli che schiacciano sopra la terra, la terra di sotto schiacciata dai poli, che negli anni si spostano creando nuove terre, nuovi mondi per gli uomini. Sapiens, sapiens, sapiens, che di certo non sono derivati dalle scimmie, scimmie, scimmie, non siamo i

0: city of sex. Awa seo wamekari my knives, kings, for defense. You gang yo kwanga safi, usi tempt, no offense. Na, ukileta ujinga kwa mbogi, unapigwa X.
1: I pupazzetti dell'Happy Meat sono i personaggi più popolari tra i più piccoli. Ma nell'oscurità tutto si trasforma e i pupazzetti prendono vita.
2: E allora i genitori dei bimbi pagheranno caro, pagheranno tutto.
3: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, credere.
4: Sunshine. Lunchbox. Playground. Raincoat. Hot dog. Oatmeal. Railroad. Ice cream. Bathtub. Pancake. Eardrum. Sunshine. Lunchbox. Playground.

Cowboy. Cowboy. Cowboy. Cowboy. Cowboy.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

torto. Sappiate che la carta continua ad avvolgere il sasso anche in questi tempi bastardi, e poiché si disprezza facilmente una meta che non si è riusciti a raggiungere o che si è già raggiunta in modo definitivo.

0: Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Feci due volte il giro del mondo. Non riuscii mai a capire che cazzo trasportasse quella nave, ma forse un giorno lo capii. Droga.
1: Everybody got messed up. Everybody got messed up.
2: Yeah,
3: I know.
1: It changed our lives.
2: It changed our lives.
3: Yes, sir.
1: Messed up.
3: Uh-huh.
2: We come down here to watch you go in.
3: I got you.
2: We come down here to watch you go in.
3: Word. Myself of where we started for those departed.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 13 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 72%.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

0: la patente non ce l'ho.
1: Ah, è un grosso rischio.
0: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Bat 69.
1: E fa bene. Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio.
2: Stop!

0: Credo che però si possa parlare di un indebolimento delle religioni e delle ideologie, ed è secondo me questo indebolimento che noi interessa per vedere se, come io penso che stia avvenendo, non sia concepibile una trasformazione del mondo che non preveda prima di immaginarlo nella sua trasformazione o tanto peggio di calcolarlo. In fondo, se ci pensate bene, ci sono delle cose che hanno fatto irruzione nella nostra vita, almeno diciamo nell'ultimo secolo, e che non vengono né dalle religioni né dalle utopie, ma hanno profondamente trasformato la nostra vita quotidiana. Penso a cose banali come l'elettricità, oppure internet, oppure la pillola per quanto riguarda la nostra vita sessuale. Tutto questo non ha certo un'origine né nelle ideologie né nelle religioni. Quindi c'è anche da pensare che in realtà questa emersione dell'individuo sociale, per usare questa espressione, avverrà in forme inedite e spesso per noi imprevedibili.
1: Vieni qua.

Salve, sono Jim Cantalupo. Il mio obiettivo è produrre ricavi e profitti enormi. Perché sorrido continuamente? Beh, questo è un segreto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, seconda parte.

dalle nostre frontiere. Io sono io, quindi non sono te. Ci sentiamo sicuri nel nostro territorio, ma i confini possono portare instabilità, pericoli. Un fronte freddo incontra un fronte caldo. L'energia dinamica esplode. Eppure, è proprio ai margini, al confine fra due persone, che si condividono le idee e si acquisisce conoscenza. Io sono io, ma devo spingermi oltre i miei confini per conoscerti veramente. Varchiamo un confine, esploriamo nuove frontiere, frontiere del cuore, frontiere dell'anima. Se abbiamo fortuna, torniamo avendo imparato grandi lezioni sul destino che condividiamo. Lo scopo dei nostri viaggi, sia interiori che fisici, non è solo vedere ciò che non conosciamo, ma riportare a casa quei ricordi e condividerli con i nostri cari.

Inno alla morte. Amore, mio giovine emblema, tornato a dorare la terra, diffuso entro il giorno rupestre, è l'ultima volta che miro a piè del botro di ruenti acque sontuoso, d'antri funesto, la scia di luce che pari alla tortora lamentosa sull'erba svagata si turba. Amore, salute lucente, mi pesano gli anni venturi. Abbandonata la mazza fedele, scivolerò nell'acqua buia senza rimpianto. Morte, arido fiume, immemore sorella, morte, l'uguale mi farai del sogno, baciandomi avrò il tuo passo, andrò senza lasciare impronta, mi darai il cuore immobile d'ogni Dio, sarò innocente, non avrò più pensieri né bontà. Con la mente murata, con gli occhi caduti in oblio, farò da guida alla felicità.

CNN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per 20 anni gli ha negata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano

0: si chiama Radio Ciroma. E a chi devo un po' capire, anzi, non puoi capire.
1: Assalto.
2: Que gana por
3: ejemplo. Cánchalo, si quieres.
2: Sí, porque toca cosas.
3: Expresan bien.

0: Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.
1: Uso goma salami aleu.
2: Uso goma salami aleu.
1: Ya ka sabo a toy lo ma ye te bide ya sabo mo nyu

0: io niente, volevo salutare tutti insomma i ragazzi sia che lavorano che ascoltano anche Radio Cirom, e volevo niente ringraziarvi dell'ospitalità, è stata una bella chiacchierata e spero che insomma se un giorno vi capiterà di leggere il libro in questione, passate sul mio blog, lasciate un commento anche se sono negativo, sono sempre una discussione, fa sempre piacere insomma, ecco,
1: esatto.

0: parlando. Che giornata di merda.
1: Prima mi hai chiamato Felicino della Corsica.
0: E cosa ti ha detto?
1: Niente, sai come lui.
2: E per i fiorentini vi era l'anno che partiva dall'Incarnazione.
1: Senti, ti vado a fumare.
0: E questo dava luogo. Che roba è?
1: Da noi si chiama pot. Ti fa sentire bene.
0: Cazzo, ma tu ti droghi?
1: Ma ti sembro drogata?
0: No, però dicono che questa roba qua sia micidiale.
1: Ma tu non hai mai fumato?
0: No, ma ne ho sentito parlare. È vero che si vomita?
1: Bullshit, si parte per un altro mondo. Tutto diventa fantastico, anzi, ti sembra proprio da volare.
0: Come Modugno?
1: No.
0: Come nelle canzoni di Donovan?
1: Più o meno. Senti, ce l'hai una pipa?
0: Sì, c'ho la Danilona del papà. Ci ha affezionato, Occio.
2: Incoronato nel Natale dell'anno 800. Bene, il Natale dell'anno 800.
0: E se ci vede il professor Cuto? Per noi l'anno 700. Professore, qui ci si droga, Mamma mia. Ma non è pericoloso.
2: Invece è il gennaio 1311.
1: Wow.
0: T'ha già acchiappato? A me non mi fa niente.
1: Ma chiudi gli occhi, lasciati andare.
0: Susan, mi senti?
1: No.
0: Allora te lo posso dire?
1: Ti l'ho detto che non ti sento.
0: E adesso mi senti?
1: No.
0: Allora vado avanti.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Fumo.
1: Ah.
0: M'ha acchiappato! Vedo tutto adesso, vedo Donovan, vedo Modugno, vedo il professor Cutolo, vedo tutto. Vedo... Mamma che pene!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!